0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il quartetto in sol minore numero 1 per pianoforte e archi, opera 25. Pianista Arthur Rubinstein, con elementi del quartetto Guarnieri. John Daly, violino. Michael Tree, viola. David Sawyer, violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma 163 di 956. Allegro ma non troppo, adagio, scherzo, presto, trio, andante sostenuto, scherzo da capo, allegretto. Melos Quartet, Willem Melker e Ida Wieler, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buch, violoncello. E con Wolfgang Büttcher, secondo violoncello.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quintetto per archi in Do maggiore, opera postuma 163 di 956. Melos Quartet. Wilhelm Melcher e Ida Bieler, violini. Hermann Voss, viola. Peter Buch, violoncello. Wolfgang Böttcher, secondo violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Domenico Cimarosa. Sestetto in fa maggiore per fortepiano, arpa, violino, viola da gamba, violoncello e fagotto. Largo non tanto, allegro maestoso. Largo cantabile. Rondò, allegro giusto. Andrea Cohen, fortepiano. Mara Galassi, arpa. Federico Guglielmo, violino. Vittorio Ghelmi, viola da gamba. Pietro Bosna, violoncello. Paolo Tognon, fagotto.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il sestetto in fa maggiore per forte piano, arpa, violino, viola da gamba, violoncello e fagotto. Andrea Cohen, forte piano. Mara Galassi, arpa. Federico Guglielmo, violino. Vittorio Ghielmi, viola da gamba. Pietro Bosna, violoncello. Paolo Tognon, fagotto. Ludwig van Beethoven. Settimino in mi bemolle maggiore, opera 20. Adagio allegro con brio, adagio cantabile, tempo di menuetto, tema con variazioni, andante, scherzo allegro molto e vivace, andante con moto alla marcia, presto. Membri del nuovo ottetto di Vienna: Erich Binder, violino, Josef Starr, viola, Friedrich Dolezel, violoncello, Herbert Mannhardt, contrabbasso, Peter Schmidl, clarinetto, Günther Hügner, corno, Dietmar Zemen, fagotto.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il settimino in mi bemolle maggiore, opera 20, per clarinetto, corno, fagotto, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Membri del nuovo ottetto di Vienna: Erich Binder, violino, Josef Starr, viola, Friedrich Dolezel, violoncello, Herbert Mannhardt, contrabbasso, Peter Schmidl, clarinetto, Günther Hügner, corno, Dietmar Zemen, fagotto.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy, ottetto in mi bemolle maggiore, opera 20. Allegro moderato ma con fuoco, andante, scherzo, allegro leggerissimo, presto. Marlborough Festival Ensemble, Jaime Laredo, Alexander Schneider, Arnold Steinhardt, John Daley, violini, Michael Tree e Samuel Rhodes, viole, Leslie Parnas e David Sawyer, violoncelli.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato l'ottetto in Mi bemolle maggiore, opera 20, Marlborough Festival Ensemble, Jaime Laredo, Alexander Schneider, Arnold Steinhardt, John Daley, violini, Michael Tree e Samuel Rhodes, viole, Leslie Parnas e David Sawyer, violoncelli. Abbiamo trasmesso Avanti per uno, di uno in tanti, da uno strumento solo all'ottetto. Il suono e la voce. Suoni diversi. Giuseppe Ungaretti, Mattino.

Antonio Vivaldi, dal Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, opera 8, ascoltiamo dalle Quattro Stagioni, concerto in sol minore per violino, archi e continua, l'estate. Allegro non molto, adagio, presto. Orchestra Suzuki di Torino, direttore Lee e Antonio Mosca. L'orchestra Suzuki è formata da bambini e adolescenti. Nella foto di gruppo dell'orchestra che ha realizzato questa incisione vediamo Letizia Belmondo, divenuta poi celebre arpista, e Umberto Clerici, divenuto un altrettanto celebre affermato violoncellista.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in sol minore per violino, archi e continuo. L'estate, da Il cemento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Orchestra Suzuki di Torino, formata da bambini e adolescenti. Direttori Li e Antonio Mosca.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Ante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly. Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich da 8 valzer per il cinema suite opera 38 abbiamo ascoltato Maxim's Return, The Golden Mountains, The Gadfly, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC, Note di Classica. Eugène Auguste Isaïe, Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

di Jean-Auguste Isaïe abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino. Note di classica. Dmitri Shostakovich, da 8 valzer per il cinema, suite opera 38, ascolteremo Pirogov, Unity, The Human Comedy, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling.

di Dmitri Shostakovich, da Otto Walzer per il cinema, suite opera 38, abbiamo ascoltato Pirogov, Unity, The Human Comedy, Orchestra Sinfonica Nazionale Russa, direttore Thomas Sanderling. RNC, Note di Classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Capaldo e Gambardella sono i compositori del primo brano che andrà in onda, quindi avete capito che siamo per andare in onda con un brano del repertorio napoletano. Ma il nostro programma non comprende solamente canzoni del repertorio napoletano, ma incisioni del tempo passato e, come sapete, incisioni anche dal grammofono. Il cordiale saluto, il benvenuto e buon ascolto. Poche parole per iniziare il programma, la sigla è terminata e incominciamo con Gino del Vescovo e i suoi mandolini, una famosa canzone, i mandolini che si portano con gli uomini e i suonatori di mandolini di Napoli, nel vecchio cuore della città, e fa vibrare non solamente le corde dei mandolini ma anche il cuore di tante persone, come facette mammata.

Molto breve questa interpretazione, come facette Mammeta con Gino del Vescovo e i suoi mandolini. Abbiamo ascoltato di Capaldo e Gambardella questa allegra canzone e spero che i mandolini ci hanno messo tanto, ci abbiano messo in allegria, così come vogliamo fare per la puntata e per le nostre puntate, perché nelle canzoni del tempo passato troviamo anche dei brani molto allegri. Voglio mettere in onda di Masseglia e Cherubini una canzone Slow Fox. Questa volta Aldo Masseglia lo troviamo non solamente come cantante, ma lo troviamo anche come compositore di questa canzone. Hawaii, Aldo Masseglia è accompagnato dall'orchestra Maiotti. Qualche volta Aldo Masseglia cantava anche insieme a Meme Bianchi, e Meme Bianchi era poi la moglie del maestro Maiotti. Incisione della Odeon, andiamo in un magnifico paese e in un magnifico disco. Hawaii.

e dai violini, o meglio dai mandolini napoletani, siamo passati alle chitarre hawaiane. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Aldo Massei dell'orchestra Mariotti, incisione al 78 G della Odeon, di Massei e Cherubini, canzone Slow Fox Hawaii. E con questo brano abbiamo messo in onda anche un desiderio d'estate. Beh, quando fa caldo un po' meno magari, perché no, le vacanze tirano andare alle Hawaii, d'inverno forse un po' di più. Ma portiamoci a un ricordo, chi di voi non si ricorda, oppure non ha ancora nel pensiero, oppure lo vuole rinfrescare il pensiero della maestra. Vogliamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Signora Maestra. La voce è quella di Aldo Alvi.

e noi abbiamo saputo cosa fare per questa canzone della signora maestra. Magari bisogna mettersi a studiare un pochino di più per non andare a letto col pancino vuoto. Aldo Alvi ha interpretato questa spassosa canzone e lo spunto era per magari qualche figlio dei compositori che non voleva studiare o cose del genere. Voglio proseguire qui da Radio RNCR come Roma, N come Napoli, C come Como. Voglio specificare anche lo spelling perché N si può confondere con M. Organetto Vagabondo, il brano che voglio mettere in onda adesso dalla pellicola Il Vagabondo, quindi un film con questo titolo. L'orchestrina Gallo e il ritornello è cantato sul disco, non c'è scritto, vediamo magari, perché no, di indovinare insieme. Il valzer ha per titolo Organetto Vagabondo. Bixio e Cherubini hanno composto questa canzone. A questo punto approfitto di questi due compositori per spiegarmi meglio, perché qualcuno mi ha detto di spiegare cosa significa. Che cosa significano i nomi di questi due compositori? Uno si chiamava Cesare Andrea Bixio e l'altro si chiamava Bixio Cherubini. Sono due compositori completamente, due uomini, uno diverso dall'altro, non sono la stessa persona. Tanto più che Bixio Cherubini era molto più giovane di Cesare Andrea Bixio. Quindi uno si chiamava Cesare Andrea Bixio e l'altro Bixio Cherubini. Di questo avevamo parlato già in altre puntate più ampiamente. Organetto Vagabondo, incisione della Odeon a 78 giri.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E io ringrazio anche tutti coloro che hanno telefonato, che si interessano di questo programma e che si interessano soprattutto di Radio RNC, perché possa continuare con le trasmissioni e quindi continuare anche con la trasmissione, così che posso dirvi, in compagnia di Aldo. So che molte ascoltatrici e anche ascoltatori sono molto affezionati a questo programma e quando succede qualche inconveniente non si sta bene, manca qualche cosa nella giornata. Comunque vi ricordo che questo programma va in onda due volte al giorno, alle 6 e poi in replica verso metà della mattina, verso mezzogiorno, metà della giornata verso mezzogiorno, 12 e 10 nei giorni feriali, 13 alle ore all'una praticamente alle 13 e di domenica alle 13. Voglio proseguire il programma con una canzone che avevamo messo in onda ieri, però è stata tagliata perché il tempo per la nostra esposizione era terminato. Possiamo ascoltare la canzone di Carlo Alberto Rossi dal titolo Domani, la voce di Enzo Amadori e l'orchestra Nino Gatti.

Una scherzosa interpretazione con la voce di Enzo Amadori, Nino Gatti e la sua orchestra. Carlo Alberto Rossi, grandissimo compositore di canzoni del tempo passato, per tanti anni ha composto moltissime canzoni, delle più note e conosciute, quindi noto e conosciuto anche lui. L'abbiamo ascoltato in Domani, canzone molto spiritosa e spassosa. Voglio mettere in onda due voci adesso, la voce di Nilla Pizzi e Gino Latin Angelini e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1953. Marè e Nisa hanno composto Sugar Bush. Beh, sugar forse si può tradurre dall'inglese, vorrebbe significare zucchero, però potrebbe essere come veniva chiamata questa danzatrice, la Zulu. Si chiamava Sugar Bush, penso di non sbagliare dicendo così.

ritmo abbastanza strano per l'epoca. Abbiamo ascoltato Sugar Bush dal 1953. Marais e Nisa hanno composto questo brano, interpretato da Nilda Pizzi e Gino Latilla e l'immancabile orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini. Coppola di Paolo e Manini ha composto la canzone Zingara Bruna. Ascoltiamo Rino Salviati, lui normalmente si accompagnava con la sua chitarra, per questa incisione del 1950 della Dorium.

inneggiava Rino Salviati e la sua chitarra dal 1950 a Zingara Bruna, anche se poi cantava tanto alla Zingara Bionda. Coppola di Paolo e Manina ha composto questa canzone che abbiamo messo in onda, sempre gradita, so che è la voce anche di Rino Salviati, cantante molto caratteristico, e la sua novità era di ritornare ancora indietro nel tempo, quando i cantanti si accompagnavano con uno strumento solo, e per l'epoca era abbastanza. La vita è bella è la canzone che vogliamo ascoltare da Oliviero Ciangherotti con Sciorilli e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1952. Non voglio che sia solamente il titolo di questa canzone, voglio anche che sia l'augurio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nonostante tutto, diciamo sempre che la vita è bella e vale la pena essere vissuta.

Qualche volta ci vuole proprio quel bicchiere di vino per tirarci su, ma non sempre. Però a tirarci su è stato Oliviero Ciangherotti con la canzone che abbiamo potuto ascoltare dal titolo La vita è bella. Sciorilli con la sua orchestra lo ha accompagnato dal 1952. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo programma può essere ascoltato non solamente in modulazione di frequenza per Torino e per Cuneo, ma può essere ascoltato anche in internet. Per trovare il sito internet è facilissimo, i soliti www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it. È molto facile, rncweb.it, e quando si apre la finestra in alto a destra c'è scritto ascolta dal vivo o ascolta live in inglese, e se si cliccate su questo sito, su questo punto, si aprirà la finestra per ascoltare sempre tutti i giorni e notte Radio RNC e anche questo programma che vi ricordo viene messo in onda due volte al giorno. Un ascoltatore, il signor Massimo da Torino, ha chiesto la voce di Lina Termini. Possiamo accontentarlo anche con questa canzone che ha per titolo Azzurro.

0: Ho assecondato anche per questa canzone la richiesta dell'ascoltatore, il signor Massimo da Torino, che voleva la voce di Lina Termini. L'abbiamo ascoltata in questa canzone che ha per titolo Azzurro.
1: Piace l'amore a tutti, molto big man.
2: Però
3: piace piccina belle anche un piatto.
2: Italia belle, d'Italia belle.
0: Stiamo ascoltando Valzer delle Tagliatelle da Radio Voice.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo è un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, quindi in replica. Stiamo insieme ancora con le tante canzoni e musiche del tempo passato, quindi tutti i giorni, e tutti i giorni significa un appuntamento a domani. A risentirci.
5: RNC in blu.
6: RNC, notte di classica. Notte dal Teatro Regio di Torino. Gioachino Rossini. Da Il Barbiere di Siviglia ascolteremo la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gianpaolo Bisanti.

0: Di Gioachino Rossini, da Il Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato la Sinfonia e dall'atto secondo Temporale. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Giampaolo Bisanti.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Note di gospel. Ascolteremo Revelation Alleluia e Magnify Him nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir.

Nella esecuzione del Sunshine Gospel Masquer abbiamo ascoltato Revelation Alleluia e Magnify Him. RNC Note di classica. Sonate viennesi per chitarra. Prima registrazione mondiale 1997. Mauro Giuliani. Finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecca, menuetto da sonata in si minore opera 23. Chitarra Diego Milanese.

Da sonate viennesi per chitarra, prima registrazione mondiale 1997, abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani, finale allegro vivace da sonata in do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecca, menuetto da sonata in si minore opera 23, chitarrista Diego Milanese. Note di classica. Massimo Nosetti, Suite Ophelii et Filie. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo ascoltato la suite O Fili et Filie. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, note di classica. Franz Schubert, messa in Mi bemolle maggiore di 950 per soli, coro e orchestra, dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem. Carita Mattila, soprano. Jerry Hadley, tenore. Jorge Antonio Pita, tenore. Robert Hall, basso. Konzertvereinig und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert dalla Messa in Mi bemolle maggiore di 950 abbiamo ascoltato dal Credo et Incarnatus e dall'Agnus Dei Dona Nobis Pacem, Carita Mattila, soprano, Jerry Hadley, tenore, Jorge Antonio Pita, tenore, Robert Hall, basso. Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor e Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Fabio Gordi, Haitiana Banera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi.

0: Di Fabio Gordi abbiamo trasmesso Haitian Habanera e Brazilian Bossa, duo di pianoforti Diego e Fabio Gordi.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei dice di averlo approvato seppur con alcune riserve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. E non si fermano i raid in Libano delle forze israeliane. L'IDF afferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver attaccato infrastrutture degli Hezbollah, almeno 16 le persone che sono rimaste uccise. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria, provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente ucraino Zelensky dice: se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. La guerra in Ucraina al centro del Consiglio europeo, via libera al rinnovo delle sanzioni per Mosca per 12 mesi. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Ascoltiamo.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi, versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato, che sappiamo essere stato un libero comune dal 1847, proprio in quegli anni che la comunità di Sant'Agata, il decurionato, decide di costruire una chiesa pubblica, perché al tempo esisteva solo una piccola chiesa, che era quella del castello.
4: C'è un luogo che custodisce fede, ricordi e storia di un'intera comunità. È la Chiesa Madre di Sant'Agata, cuore della vita religiosa e sociale del territorio. Oggi quella chiesa rinasce grazie ad un importante intervento di restauro, reso possibile dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Un gesto concreto che restituisce valore, memoria e identità. Ascoltiamo il parroco, Don Daniele Collovà.
5: Non a caso, a parte il suo nome, parrocchia Santa Maria del Carmelo, ma tutti la conoscono come la Chiesa Madre. La Chiesa Madre che indica non solo perché è stata la prima ad essere costruita, ma perché di fatto è quella che l'intera cittadina sente come madre.
4: Un intervento complesso che ha richiesto competenze tecniche e un'attenta analisi. Come spiegano Antonino Sgro della Sgro Restauri, la ditta esecutrice, e il progettista e direttore dei lavori Nucciolo Castro.
6: La chiesa si presentava nelle condizioni chiaramente che necessitavano una manutenzione straordinaria. Erano tanti i fenomeni di degrado che insistevano in questo fabbricato. Ci sono stati degli interventi in copertura, degli interventi in facciata. delicata degli interventi all'interno della chiesa, e un intervento diciamo considerevole che riguarda la torre campanaria.
3: E all'interno si è dovuto fare un risanamento di tutte gli intonaci, le murature, quindi gli archi, le voltine che rischiavano di cadere. In facciata è stata ripristinata quella che era la forma originaria, soprattutto i capitelli che erano caduti.
4: Un progetto inserito nel programma della diocesi di Patti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Oggi questo luogo torna alla sua comunità. Anche questo è 8 per 1000, un aiuto concreto che fa la differenza. Lo racconta padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto.
7: La comunione dei santi si esplica con la comunione dei beni. L'8 per 1000 è il modo moderno che la Chiesa e lo Stato si sono inventati per mettere in comune appunto i beni economici. Grazie al contributo dell'8 per 1000 noi possiamo tutelare questi beni. D'altronde questa Chiesa è sorta grazie al contributo popolare di tutte le persone.
8: Noi in Italia e anche in Sicilia abbiamo migliaia di progetti eventuali, cioè migliaia di opere che avrebbero bisogno di essere restaurate.
7: I soldi ben spesi possano rendere bellezze e possono anche nutrire il godimento dello spirito.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo per porre fine al conflitto. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente statunitense Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump, anche se la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei scrive di averlo approvato seppur con alcune riserve. Serve. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del paese, riferisce Times of Israel citando fonti dell'esercito. La stampa libanese parla dei raid israeliani condotti nella notte nella regione di Nabatieh nel sud del Libano, hanno causato almeno 16 morti. La guerra russo-ucraina, missili russi su Kiev, un'ondata di droni ha bersagliato ieri Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera, chiusi tutti gli scali della capitale russa per sicurezza. Il presidente Zelensky dice se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. L'ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Intanto raid nella notte su Kharkiv e Dnipropetrovsk dove è morta una bambina. La guerra in Ucraina è al centro del Consiglio europeo che si sta svolgendo a Bruxelles. Sono state prorogate di 12 mesi le sanzioni alla Russia. Pastore saggio e sollecito del gregge di Dio, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, ieri nella Basilica di San Pietro, celebrate dal Pontefice. Oggi la seconda prova scritta degli esami di maturità diversa a seconda degli indirizzi, latino al classico con un testo di Quintiliano, matematica allo scientifico, uno dei due problemi è centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Trovato una traccia delle sorelle sparite dalla casa famiglia di Citella Alfedana. Si tratta di un fermaglio per capelli rosso usato dalla sorellina più piccola, trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza. Il primo segno concreto che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. I mondiali di calcio, il Messico è la prima squadra a passare ai sedicesimi, 1-0 alla Corea del Sud, il Canada batte il Qatar per 6-0, infortunio però per Kone, il suo centrocampista, Svizzera, Bosnia-Herzegovina 4-1, Cechia, Sudafrica 1-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: RNC, la tua radio,
3: la tua radio.
4: La tua radio,
5: la tua radio.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno e buon venerdì. È il 19 di giugno 2026, le 10 e 12 minuti in questo istante, con me Federico Quello del Mattino. Una buona giornata, ultimo appuntamento di questa nostra settimana insieme in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzogiorno, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Puntata ricca di spunti, di temi, di argomenti e anche di tanta musica, naturalmente, per queste due ore insieme. Tra poco, subito, la situazione dal punto di vista meteo e caldo, indubbiamente, dei prossimi giorni, con il weekend in arrivo che si prospetta davvero rovente, questa ondata di calore prolungata anche sulla nostra regione. Tra poco tutto il quadro a livello regionale e nazionale. Poi torneremo sulla strettissima attualità, questa mattina seconda prova dell'esame di maturità 2026, con le differenze a seconda degli indirizzi di studio. Vedremo che cosa è uscito, faremo anche un salto indietro, insomma, su quanto accaduto ieri, qual è stata, secondo un sondaggio, la traccia più scelta nel corso della prima prova di ieri, il tema di italiano. Poi le novità importanti anche per quanto riguarda tutti noi consumatori da quest'oggi, perché da oggi, a quanto pare, i call center per luce e gas non possono più chiamarci. Forse, aggiungiamoci il forse, perché il beneficio del dubbio è meglio mantenerlo quando si parla, insomma, di telefonate, di spam e chiamate moleste in questo caso. Le novità a livello internazionale, dal Medio Oriente e dal conflitto tra Russia e Ucraina, i mondiali di calcio nell'ultima parte, con tutto il resoconto delle sfide di ieri, che cosa ci aspetta anche per quanto riguarda questa nuova giornata nel Centro America, America del Nord e anche Centro America, insomma, Canada, Stati Uniti e Messico, le tre nazioni coinvolte nell'organizzazione di questo mondiale extra large. Vi ricordo il 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi. Per le email c'è diretta @rncweb.it.

0: Sì, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

siamo pronti per occuparci delle previsioni meteo anche quest'oggi con l'anticiclone nordafricano che si rafforza su tutta l'Europa centrale, salendo ancora su fino al Baltico nei prossimi giorni e porta un'intensa e prolungata ondata di calore anche sulla nostra regione, dove il cielo sarà soleggiato con lo sviluppo di nubi convettive al pomeriggio sulle Alpi che daranno luogo a locali rovesci o temporali. Oggi con un'infiltrazione di aria atlantica più fresca e instabile in quota sulla Francia non si può escludere che qualche fenomeno possa interessare anche le pianure settentrionali, ma le probabilità rimangono basse, dice l'ARPA. Tra temperature massime oltre 35 gradi e minime sopra i 20, l'ondata di calore proseguirà anche nella prossima settimana. Quest'oggi, venerdì 19 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali parziale aumento della nuvolosità per lo sviluppo di cumuli in montagna e successiva estensione alle pianure. Rovesci temporali dalle ore centrali sulle Alpi, deboli o moderati nel pomeriggio. Non si può escludere qualche isolato fenomeno che può interessare anche le pianure adiacenti. Venti deboli o localmente moderati sulle Alpi meridionali, in rotazione da ovest in serata. Venti deboli localmente moderati meridionali sull'Appennino, in rotazione da nord-ovest, poi in tarda serata e nord-orientali in pianura. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 18 gradi il valore minimo, 35 quello massimo, a Cuneo 20 gradi la minima, 32 la massima, per Torino invece 22 gradi di minima con 35 gradi di massima. Per la giornata poi di domani, sabato 20 giugno, cielo sereno poco nuvoloso con nubi in parziale aumento nel pomeriggio sulle Alpi per la formazione di cumuli in locale estensione alle vicine pianure, locali rovesci o temporali sulle Alpi nel pomeriggio, deboli o localmente moderati. Venti deboli occidentali sulle Alpi in quota con tendenza a ruotare più a nord in serata, regime di brezza a ciclo diurno nelle valli, deboli prevalentemente settentrionali sull'Appennino e occidentali in pianura. Completiamo il quadro per la giornata di domani, sabato 20 giugno, con le temperature. Ad Asti 17 gradi di minima previsti, 35 la massima, per Cuneo 20 gradi di minima, 33 il valore massimo, a Torino invece 19 gradi la minima domani con 35 gradi di massima.

maledetto me. Maledetto me, Fulminacci su RNC le 10:24 in questo istante. Allora, parlavamo del caldo e dell'anticiclone africano denominato Cerberus, che è arrivato sul nostro paese, a quanto pare non ha alcuna intenzione di andarsene a breve. Eh sì, le ultime proiezioni modellistiche delineano uno scenario davvero preoccupante, perché questa nuova ondata di calore di matrice subtropicale ci terrà compagnia presumibilmente fino all'inizio del mese di luglio, con un impatto quindi estremamente intenso che richiama un po', se vogliamo, alla memoria la famigerata e rovente estate del 2003. Il meteo.it conferma infatti che non si intravede al momento una via d'uscita per i prossimi 15 giorni. Ci attendono giornate canicolari con termometri pronti a toccare punte di 39 gradi persino sulle regioni del nord Italia. Siamo di fronte a un fenomeno che scardinerà completamente le medie stagionali. Le temperature risulteranno superiori alla norma di ben 8-9 gradi sia nei valori massimi diurni che in quelli minimi notturni. E c'è un dettaglio che rende il quadro ancora più inquietante, perché questa anomalia è calcolata facendo riferimento al più recente trentennio climatologico, 1991-2020, quindi un periodo già fortemente condizionato dal riscaldamento globale. Se facessimo un confronto invece col trentennio storico 1961-1990, le estati di una volta, le anomalie in questo caso schizzerebbero a valori davvero impressionanti, tra i 10 e i 13 gradi in più rispetto a quelle estati, a quel periodo dell'estate. Un altro elemento di forte criticità sarà l'assenza di refrigerio notturno. Oltrepasseremo il già fastidioso concetto di notte tropicale, cioè quando la temperatura non scende sotto i 20 gradi, e per entrare nel territorio delle cosiddette notti super tropicali. Si tratta di nottate in cui la colonnina di mercurio non riuscirà a scendere al di sotto dei 25, non si raffresca proprio nulla. Queste condizioni estreme si faranno sentire soprattutto sulla pianura padana, lungo le nostre coste, portando un carico di afa insopportabile che renderà il nostro sonno particolarmente difficile. Per superare queste notti, l'uso dell'aria condizionata diventerà per molti davvero una cosa indispensabile. Il consiglio per tutelare l'ambiente e anche poi le tasche con le bollette è di utilizzarla con un buon senso, con granusalis si dice, no? È sufficiente quindi impostare i dispositivi, preferibilmente a basso consumo, moderni, sui 26 gradi. A questa temperatura l'azione di deumidificazione è già in grado di garantire un eccellente comfort fisiologico per riposare senza inutili sprechi energetici. C'è un'ultima amara consapevolezza con cui dobbiamo, insomma, fare i conti. È molto probabile che l'inevitabile break di questa fase

canicolare avverrà sotto forma di precipitazioni ed eventi estremi. Quando poi arriverà un po' d'aria fresca, apriti cielo in tutti i sensi. Nuovo clima italiano portato dal riscaldamento globale ci sta purtroppo abituando a questo copione pericoloso, con lunghe fasi di caldo, umido e opprimente che si concludono con temporali devastanti, violenti, supercelle, grandine impressionante, talvolta anche dei tornado. Come gli scienziati avvertono, ormai inascoltati da almeno 30 anni, il calore e l'umidità in costante aumento non sono altro che l'immenso combustibile che alimenta eventi atmosferici sempre più frequenti e distruttivi.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Partenope con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, le 10.35 in questo istante su RNC, venerdì 19 di giugno. Allora, facciamo un salto indietro, insomma, alle ore della mattina di ieri, con ovviamente la prima prova della maturità 2026, Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, ha battuto tutte le altre tracce a quanto pare della prova di quest'anno. Oltre il 23% degli studenti ha infatti scelto il brano tratto dal libro dello scrittore e giornalista Mario Calabresi. Il testo era la seconda proposta della tipologia C, dedicata alla riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. La seconda traccia più gettonata è stata invece la terza proposta nella tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo, ovvero il brano tratto dal saggio di Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, scelta dal 20,7% dei maturandi. I dati derivano da un'indagine ovviamente campionaria, rappresentativa però a livello nazionale del Ministero dell'Istruzione, in base alla quale il 19% si è orientato verso la prima proposta della tipologia C, il brano tratto dall'articolo Funziona Meraviglia della giornalista Wenche Asman. Due tracce sono state scelte a pari merito dal 12,7% dei maturandi. Si tratta della seconda proposta della tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano relativa all'opera I piaceri di Vitaliano Brancati, e la prima traccia della tipologia B, dedicata al discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Il 6,5% degli studenti ha optato per la seconda proposta della tipologia B, basata sul brano tratto dal libro di Piero Bianucci, Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. Infine, la poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, prima traccia della tipologia A, è stata scelta solo dal 5,3% degli studenti. Nei licei poi la traccia più scelta è stata quella sul brano di Wenche Asman, con il 20,1% delle preferenze, mentre negli istituti tecnici ha prevalso il testo di Mario Calabresi col 30,9%, e nei professionali lo stesso brano è stato il più selezionato, raggiungendo il 37,6%. E oggi è in corso, proprio in queste ore, dopo la prima prova di italiano, la maturità, che prosegue con la seconda prova scritta, che è specifica, diversa quindi per ogni indirizzo di studi. Agli studenti del liceo classico è toccata quest'anno una versione dal latino di Quintiliano, questo l'autore scelto, con un testo dalla Institutio Oratoria, la sua opera maggiore. L'ultima volta che l'autore romano è stato scelto era il 2013, ben 13 anni fa. Al liceo scientifico, invece, i due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica. Questo c'è sempre, insomma, tutte le maturità. Tra i quesiti, alcuni riguardano aspetti giocosi e sportivi: torneo di pallavolo, partita di scopone, Luna Park, e uno il terremoto del Friuli del 1976, 50 anni fa. Per il liceo linguistico invece è uscito un brano letterario tratto da On Beauty di Zadie Smith, è un testo informativo sugli OGM. Oltre al latino per il classico, matematica per lo scientifico, sono anche alcune delle discipline della seconda prova per altri indirizzi: scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche aziendali per gli istituti tecnici del settore economico con indirizzo turismo, e ancora progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.

Swim con i BTS su RNC alle 10:43 minuti in questo istante. Beh, è difficile, no? Che passi un'intera giornata senza essere contattati da un call center che propone contratti o servizi in ambiti più disparati. Se succede, record, potremmo dire. Da oggi, però, 19 giugno, le chiamate dovrebbero, usiamo sempre il condizionale, ridursi drasticamente. Questo perché le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori senza esplicito consenso. Si tratta di una delle novità previste nel decreto bollette. Si salvano per adesso le compagnie telefoniche, che potranno continuare a farsi avanti. Questo perché la stretta ha seguito un iter legislativo diverso e di fatto al momento è stata messa in attesa, visto che parliamo di telefonia. Il nuovo blocco riguarda le telefonate commerciali per attivare i contratti di luce e gas. Non tutte, però. Gli operatori del settore luce e gas potranno ancora inviare messaggi commerciali o proporre al telefono contratti, ma solo a condizione che l'utente abbia dato il suo espresso consenso in questo senso. Il ragionamento è semplice: se l'utente ha consentito alle chiamate, fila tutto liscio. Se invece un utente che non ha dato l'ok viene contattato e accetta di sottoscrivere poi un nuovo contratto, allora questo contratto è considerato nullo, proprio così. La stretta è però in parte ancora incompiuta, infatti il Codacons sottolinea che manca ancora il numero univoco, quello a tre cifre, come era stato detto, no? Da assegnare agli operatori di luce e gas, che servirà proprio ai consumatori, a tutti noi, per identificare in modo immediato il chiamante e quindi evitare anche raggiri da parte di operatori finti. Non resta che attendere per vedere, insomma, se la stretta darà i suoi frutti. In questa prima fase, quantomeno, primo argine era stato introdotto alla fine del 2025 col filtro anti-spoofing dell'Agicom, ma anche se sono state bloccate milioni di chiamate illecite da numerazioni mobili italiane, il fenomeno del call center selvaggio non si era arrestato. Non so se vi è capitato magari di cambiare gestore, che sia stato luce e gas negli ultimi tempi, magari nei primi mesi di quest'anno, arrivavano comunque un sacco di chiamate da numeri sconosciuti. Come detto, le novità per ora non toccheranno anche il settore della telefonia fissa e mobile. L'estensione anche a questo ambito era stata inserita nel decreto accise, ma poi è stata eliminata perché dal Quirinale è stato fatto presente che il provvedimento non poteva contenere norme su temi così diversi tra loro. Questa parte della stretta quindi dovrebbe confluire in un altro decreto. Fatto sta che al momento potremo continuare a ricevere chiamate con proposte di nuovi contratti da parte delle compagnie telefoniche.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Again, le 10.52 in questo istante su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Ci fermiamo per una piccola pausa, andiamo ad ascoltare anche tutte le ultime notizie tra poco con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11, e poi ci ritroviamo di nuovo insieme subito dopo per la seconda ora in diretta. A tra poco.

0: RNC 107.4.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti per oggi in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per raggiungere un accordo e per porre fine al conflitto. L'ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Europa del vicepresidente americano Vance. I colloqui erano stati fissati dopo il memorandum d'intesa firmato a distanza mercoledì fra il presidente iraniano Pezeshkian e Trump. I negoziati avrebbero dovuto concentrarsi sul programma nucleare iraniano. In Libano, 4 militari israeliani sono stati uccisi da Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben Gvir e la stampa libanese riporta di raid israeliani nella notte nella regione di Nabatie nel sud che hanno causato almeno 16 morti. In Ucraina una bimba di 8 anni ha perso la vita nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. La cronaca: una bimba di 4 anni è morta stamani a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 sulla strada provinciale nel Barese. Da quanto ricostruito finora, la bimba era sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla madre, che è rimasta gravemente ferita. Per cause ancora da chiarire, la macchina si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dal senso opposto. Ferito, secondo quanto emerge, non in maniera grave, anche il conducente dell'altra auto. Oggi seconda prova scritta degli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi: latino al classico con una versione di quintiliano, matematica allo scientifico. Uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, lingua straniera al linguistico. Ieri la prima prova scritta di italiano, identica per tutti gli indirizzi. Nel Cagliaritano sono indagati 5 ragazzi fra i 14 e i 16 anni accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili del loro paese. I carabinieri hanno perquisito le case dei ragazzi e notificato ai minorenni, alle loro famiglie le informazioni di garanzia al termine delle indagini, che hanno evidenziato i pedinamenti, gli insulti e le minacce contro persone fragili e vulnerabili. Il tutto veniva ripreso con i telefonini e poi pubblicato sui social. Si è spento l'ex calciatore del Livorno Igor Proti, aveva 58 anni, lottava da tempo contro una malattia terminale. L'annuncio della famiglia con un post su Instagram. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
3: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: Children Will Be Next, 1998, l'anno della canzone dei Manic Street Preachers. Alle 11:09 minuti ripartiamo insieme in diretta con la nostra seconda e ultima ora di oggi, ma anche di questa settimana, insieme sempre con me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Tra poco allora il Medio Oriente e l'Ucraina, da aggiornare con tutte le novità importanti di quest'oggi, e poi il resoconto dei mondiali di calcio, quello che è accaduto ieri e quello che ci aspetta per questa nuova giornata di tante partite. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email c'è diretta chiocciola rncweb.it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme, questa era Superstar su RNC. Non ci sono limiti al mio potere, così ha tuonato Donald Trump, queste le sue parole nel corso di un'intervista ad Axios. Il presidente americano ha ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il vicepresidente americano J.D. Vance non sa ancora quando e se andrà a Lucerna per i colloqui, dipende dagli iraniani e allora azzarda, credo nel weekend. La cerimonia di gala d'altra parte è già saltata. I prezzi intanto di petrolio e gas risultano in picchiata. Gli Stati Uniti hanno già fatto passare 12 navi iraniane dallo stretto di Hormuz, i vascelli occidentali bloccati riprendono la navigazione, c'è pure la Grande Torino della Grimaldi e si apre una chance per trasformare il rapporto dell'Iran col mondo. Nella notte però attenzione, perché l'esercito israeliano ha bombardato nuovamente il Libano causando almeno 16 morti. L'esercito israeliano ha dichiarato oggi che le sue forze hanno colpito obiettivi in tutto il Libano meridionale nel corso della notte, mentre Hezbollah ha segnalato intensi combattimenti nella zona. Gli attacchi sono avvenuti mentre i colloqui previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere una soluzione definitiva alla guerra con l'Iran, venivano rinviati. I colloqui tra Stati Uniti e Iran erano previsti, come abbiamo più volte detto, no? Per oggi al Bürgenstock nei pressi di Lucerna. Ad annunciare il rinvio, in particolare il Dipartimento federale degli affari esteri elvetico, la Svizzera resta pronta e prosegue i preparativi, ha detto Nicolas Bidot, portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri, citato dall'agenzia Keystone e ATS. Rimane pienamente impegnato nei suoi sforzi per promuovere il dialogo, ha aggiunto. Raid israeliani notturni su posizioni di Hezbollah, dicevamo, sono costati la vita a 16 persone nel sud del Libano. L'IDF, citato dal Times of Israel, afferma di aver colpito terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono rimaste uccise, senza però fare distinzioni in questo caso tra civili e miliziani.

Rolling Stones con In the Stars. Se l'Ucraina brucia, anche la vostra Mosca brucerà. Questo è il messaggio del presidente ucraino Zelensky dopo che la capitale russa è stata presa di mira nella notte tra mercoledì e giovedì dal più grande attacco degli ultimi due anni, con il lancio di 180 droni da parte delle forze ucraine. Bombardamenti che sono tornati a colpire e a scatenare un incendio per la seconda volta nell'arco di tre giorni nella principale raffineria della capitale Mosca, al sud-est del centro della città, ma anche un condominio e centri commerciali colpiti dai rottami di un drone abbattuto dalla difesa russa. Al Consiglio europeo i leader dell'Unione europea hanno avuto una discussione sui futuri negoziati di pace e su come organizzarsi a livello europeo per questo. Nella discussione iniziata con Zelensky presente e poi continuata senza di lui, è emerso l'orientamento che il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa veda il suo ruolo come quello di mantenere l'unità, ed è pronto a svolgere questo ruolo, nessuno avrebbe obiettato. Il Consiglio europeo condanna fermamente la recente grave escalation da parte della Russia, compresi gli attacchi missilistici e con droni su larga scala contro i civili in Ucraina e i recenti attacchi contro il sito patrimonio mondiale dell'UNESCO di Kiev, Pechersk, Lavra, nonché il comportamento sempre più aggressivo, sconsiderato e irresponsabile nei confronti degli stati membri dell'Unione europea, tra cui la manipolazione, l'interferenza di informazioni straniere, le minacce contro la presenza diplomatica europea in Ucraina. E quanto si legge nelle conclusioni sull'Ucraina adottate all'unanimità da parte degli stati membri del Consiglio europeo. Il recente incidente, si legge ancora, in cui un drone russo carico di esplosivo si è schiantato contro un edificio residenziale in Romania, così come incidenti simili in altri stati membri, sono una diretta conseguenza della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e minacciano la sicurezza dei cittadini dell'Unione Europea e la stabilità regionale. Il Consiglio Europeo condanna fermamente le ripetute violazioni dello spazio aereo e delle acque territoriali degli stati membri e sottolinea che la Russia è pienamente responsabile delle conseguenze del suo comportamento di escalation e delle sue continue azioni militari. Il Consiglio europeo ribadisce il suo incrollabile impegno per la sicurezza di tutti gli stati membri. Infine, l'ultima notizia: la Russia ha attaccato con droni navi battenti bandiera di Panama e di St. Kitts and Nevis nel Mar Nero, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone 5. Lo ha annunciato su Telegram il vice primo ministro per la ripresa e ministro dello sviluppo comunitario territoriale dell'Ucraina, Oleksiy Kuleba. Secondo quanto riportato da Ukrinform, a seguito dell'attacco con droni russi contro navi civili nel Mar Nero, un membro dell'equipaggio di una nave battente bandiera panamense è rimasto ucciso, altri due marinai sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Robbie Williams con Kylie Minogue, Kids, canzone del 2000 qui su RNC, sempre in diretta sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in streaming sul sito rncweb.it. Ci occupiamo dei mondiali di calcio, un pareggio che non rende completamente felice nessuno ma che lascia aperte a chiunque le porte in ottica qualificazione. Parliamo di Cechia e Sudafrica che sono fermate sul punteggio di 1-1 al termine della seconda giornata del gruppo A della Coppa del Mondo, al gol di Mikhail Sadilek firmato al sesto minuto ha risposto il calcio di rigore di Teboho Mokoena al minuto 83, un match intenso nel quale entrambe le nazionali dovevano cercare riscatto dopo le rispettive speranze di entrambe di poter di accedere, no, al prossimo turno in caso di vittoria anche all'ultima giornata. I due commissari tecnici Kubek e Bros siederanno ora in poltrona, insomma, a osservare con interesse che cosa è successo, insomma, nell'altra sfida del girone che si è giocata subito nel corso della notte italiana. Tra poco ci arriviamo, perché poi c'era da raccontare anche dell'altro girone, il girone B, con la Svizzera che ha calato il poker battendo 4-1 la Bosnia e volando almeno momentaneamente in vetta nel girone dei mondiali, il girone B. A dispetto del rotondo passivo finale, però, gli elvetici hanno dovuto attendere la ripresa per sbloccare la partita e portare a casa la posta in palio. Nei 45 minuti iniziali, infatti, gli uomini di Jakin hanno sì prodotto di più rispetto a una Bosnia troppo spenta e poco energica, ma non sono riusciti ad arrivare a Dama. Le cose sono cambiate decisamente nel secondo tempo, grazie soprattutto alle sostituzioni operate dal CTE elvetico a spaccare in due il match. Sono stati in particolare gli innesti di Manzambi e Vargas, i quali nel quarto d'ora finale, approfittando anche di una Bosnia che era rimasta in 10 all'ottantesimo per l'espulsione di Muaremovic, hanno confezionato 3 gol di pregevole fattura: doppietta per il centrocampista del Friburgo, gol e assist per il calciatore di origini dominicane, un tris che la Bosnia ha provato a rendere meno amaro con il gol della bandiera di Mamic, entrato pochi istanti prima, salvo poi subire all'ultimo respiro il 4-1 da Ciaka, implacabile dal dischetto del rigore. Veniamo alle altre sfide giocate nella notte. Il Messico è la prima squadra qualificata alla fase eliminazione diretta dei mondiali. La Verde vince per 1-0 contro la Corea del Sud e tanto basta ai messicani per strappare il proprio pass valido per i sedicesimi di finale. Un giorno storico invece per il calcio in Canada: i Canucks vincono con un tennistico 6-0 contro il Qatar, trascinati dalla tripletta dello juventino David. Per la nazionale bianco rossa si tratta del primo storico successo ai mondiali di calcio, una giornata resa però molto molto amara dall'infortunio di Ismael Koné, il calciatore del Sassuolo. È stato trasportato fuori dal campo in barella dopo aver visto la sua gamba sinistra letteralmente spezzarsi in due in una sfida dove gli arabi hanno completato la gara in 9 dopo ben 2 espulsioni. Allora, le classifiche in questo caso dei due gironi protagonisti ieri: per il gruppo A Canada e Svizzera al primo posto con 4 punti, Bosnia Erzegovina e Qatar ferme ad un punto. Nel gruppo A, Messico 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1 punto ciascuno.

mi piaci tanto la canzone di Saif. Le 11:40 i minuti, comincia oggi anche la seconda giornata nei gruppi C e D di questo mondiale, col Brasile che va a caccia dei tre punti dopo il pari col Marocco al debutto. Sulla strada dei verde oro c'è Haiti, Marocco che a sua volta cerca il successo contro la Scozia. Occasione d'oro per Stati Uniti e Australia, chi si aggiudica lo scontro diretto stacca il pass per la fase eliminazione diretta. Non può sbagliare invece la Turchia che sfida il Paraguay. Andiamo con ordine dal gruppo C con Scozia Marocco. Dopo il debutto con vittoria ai danni di Haiti stesa dal sigillo di McGinn, la Scozia sogna quello che sarebbe un clamoroso bis e che significherebbe accesso ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. La truppa del commissario tecnico Steve Clark ha però davanti a sé un ostacolo molto duro come il Marocco, che viene dal pareggio per 1-1 col Brasile. I Leoni dell'Atlante hanno destato un'ottima impressione all'esordio della competizione e sono intenzionati a centrare la prima vittoria in questo mondiale, così da mantenere vive anche per loro le speranze di primo posto. Il match va in scena al Gillette Stadium di Boston nella notte italiana tra oggi e domani, calcio d'avvio fissato alle ore 20. No, ci deve essere un errore con la programmazione oraria in questo caso. Passiamo a Brasile Haiti, Davide contro Golia, potremmo riassumerla un po' così, sulla carta la sfida tra i due paesi, tra le due nazionali. Attenzione però, perché in questo mondiale i risultati a sorpresa non stanno mancando. È difficile pensare però che, insomma, i verde oro si lasciano sfuggire di mano nuovamente i tre punti dopo l'1-1 col Marocco. Questo nonostante all'esordio i sudamericani non abbiano offerto una prova convincente. Ma per non complicarsi ulteriormente la vita, la selezione guidata da Carlo Ancelotti deve assolutamente vincere contro quella del CT Migné, reduce dal KO con la Scozia. Sono attesi dei cambi nell'11 titolare dei Carioca. La gara si giocherà al Philadelphia Stadium nella notte italiana, calcio d'inizio alle 2:30. Ora italiana in questo caso. Al Seattle Stadium invece si affronteranno due selezioni a punteggio pieno nel gruppo D dopo la prima giornata. Gli Stati Uniti hanno avuto la meglio per 4-1 sul Paraguay, un successo che ha esaltato il popolo americano che crede nel passaggio del turno. Se la nazionale guidata da Mauricio Pochettino dovesse conquistare l'intera posta in palio nel prossimo match, allora sarebbe matematicamente qualificata ai sedicesimi di finale. Stesso discorso ovviamente per l'Australia, che nella gara d'apertura ha battuto 2-0 la Turchia. Nelle fila degli Stati Uniti da monitorare le condizioni di Pulisic, che comunque dovrebbe cominciare dall'inizio, così come lo juventino McKennie e Balogun, quest'ultimo reduce da una doppietta. La partita si gioca oggi alle ore 21 ora italiana. E poi per finire, la Turchia contro il Paraguay. Turchia già con di fatto le spalle al muro dopo il KO con l'Australia. Çalhanoğlu e compagni non possono permettersi altri passi falsi. Nell'incontro valido per questa seconda giornata nel girone D, che si disputa al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara, la truppa di Vincenzo Montella deve sconfiggere il Paraguay per alimentare le speranze di qualificazione alla fase eliminazione diretta. Possibile maglia da titolare per lo juventino Ildiz, partito dalla panchina nel primo incontro di questo mondiale. Dall'altra parte il Paraguay punterà soprattutto su Almirón ed Enciso. Il duello è in programma nella notte italiana con il calcio d'inizio fissato alle ore 5 del mattino. Quindi questo il quadro della situazione per quanto riguarda le quattro sfide ai mondiali di quest'oggi.

Let's go! Dai, dai, Shakira e Burna Boy con la canzone dei mondiali di calcio. Passiamo anche alla palla spicchi, che è arrivata alla sua conclusione della stagione col trofeo più importante assegnato. La serata di ieri rimarrà impressa nella storia del basket italiano, perché sul parquet del Palasport Taliercio di Mestre le Assette Emporio Armani Milano ha sconfitto l'Umana Reyer Venezia in gara 4 delle finali scudetto, delle finals cosiddette, 86-72, chiudendo definitivamente quindi la serie scudetto sul 3-1 e conquistando il 32esimo titolo della sua gloriosa storia. Per la squadra guidata in panchina da coach Peppe Poeta si tratta di un trionfo memorabile. Milano diventa infatti la quarta squadra in assoluto nella storia della pallacanestro italiana a centrare il cosiddetto triplete nazionale nella stessa stagione, avendo già conquistato la Supercoppa e la Coppa Italia 25-26. Milano si conferma la regina indiscussa del basket italiano, siglando il suo 18esimo trofeo anche dell'era legata a Giorgio Armani, mentre a Venezia restano gli applausi sicuramente del Palasport di casa per aver lottato con immenso orgoglio contro una vera e propria corazzata. Stare con

0: vederti mai più.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

loro l'ultimo singolo. Con questa canzone arriviamo ai saluti finali per oggi, per questa settimana, alle 11.55. Tra pochissimo tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu. Io mi fermo qui, vi do appuntamento con me a lunedì prossimo, lunedì 22 di giugno, per iniziare la nuova settimana in compagnia. Grazie a tutti per l'ascolto di oggi e buon proseguimento di giornata, ma soprattutto buon weekend. A lunedì, ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati sine die e colloqui previsti oggi a Lucerna in Svizzera fra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio in Svizzera. Presidente americano Vance. I colloqui sono stati rinviati a causa degli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano meridionale, riporta il Financial Times. E 4 soldati israeliani sono stati uccisi in uno scontro a fuoco con Hezbollah nel sud del Libano. Dura la reazione del ministro della difesa israeliano Ben-Gvir, che dice ora tutto il Libano deve bruciare. L'esercito di Israele conferma di aver effettuato durante la notte raid aerei contro infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano. Almeno 16 persone sono rimaste uccise. Una bimba di 8 anni è morta nei raid russi su Dnipropetrovsk, raid anche su Kharkiv. Mosca ha promesso massicci attacchi sull'Ucraina dopo l'ondata di missili di Kiev su Mosca che ieri hanno colpito una raffineria e provocato la chiusura di tutti gli scali della capitale russa. Zelensky afferma se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca. Il Consiglio europeo riunito a Bruxelles ha prorogato di altri 12 mesi le sanzioni contro la Russia. Sul tavolo dei leader europei anche la figura del negoziatore. L'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini. Alle 16:30 verrà celebrata una messa nella cattedrale di Reggio Emilia, la sua diocesi di origine. Ieri funerali nella basilica di San Pietro, concelebrati da 34 porporati e presieduti dal Papa, che ha ricordato la sua figura di pastore. Ha lasciato un segno profondo nella Chiesa e nella società civile. Il Papa ha citato anche il progetto culturale avviato nella CEI. Oggi seconda prova scritta per gli oltre 500.000 studenti impegnati negli esami di maturità, prova diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera, al liceo linguistico. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bimba di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 240. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto ed era guidato da un uomo di 37 anni. Per la bimba sono stati inutili soccorsi. La mamma è in ospedale in codice rosso, meno grave l'autista del SUV. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria
4: ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
10: La radio invita te.
11: La radio invita te.
12: La radio invita voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Capaldo e Gambardella sono i compositori del primo brano che andrà in onda, quindi avete capito che siamo per andare in onda con un brano del repertorio napoletano. Ma il nostro programma non comprende solamente canzoni del repertorio napoletano, ma incisioni del tempo passato e, come sapete, incisioni anche dal grammofono. Il cordiale saluto, il benvenuto e buon ascolto. Poche parole per iniziare il programma, la sigla è terminata e incominciamo con Gino del Vescovo e i suoi mandolini, una famosa canzone, i mandolini che si portano con gli uomini e i suonatori di mandolini di Napoli, nel vecchio cuore della città, e fa vibrare non solamente le corde dei mandolini ma anche il cuore di tante persone, come facette mammata.

Molto breve questa interpretazione, come facette Mammeta con Gino del Vescovo e i suoi mandolini. Abbiamo ascoltato di Capaldo e Gambardella questa allegra canzone e spero che i mandolini ci hanno messo tanto, ci abbiano messo in allegria così come vogliamo fare per la puntata, per le nostre puntate, perché nelle canzoni del tempo passato troviamo anche dei brani molto allegri. Voglio mettere in onda di Masseglia e Cherubini una canzone Slow Fox. Questa volta Aldo Masseglia lo troviamo non solamente come cantante, ma lo troviamo anche come compositore di questa canzone. Hawaii, Aldo Masseglia è accompagnato dall'orchestra Maiotti. Qualche volta Aldo Masseglia cantava anche insieme a Meme Bianchi, e Meme Bianchi era poi la moglie del maestro Maiotti. Incisione della Odeon, andiamo in un magnifico paese e in un magnifico disco. Hawaii.

e dai violini, o meglio dai mandolini napoletani, siamo passati alle chitarre hawaiane. La voce che abbiamo ascoltato era quella di Aldo Masselli e l'orchestra Mariotti, incisione al 78 giri della Odeon, di Masselli e Cherubini, canzone Slow Fox Hawaii. E con questo brano abbiamo messo in onda anche un desiderio d'estate. Beh, quando fa caldo un po' meno magari, perché no, le vacanze devono andare alle Hawaii, d'inverno forse un po' di più. Ma portiamoci a un ricordo, chi di voi non si ricorda, oppure non ancora nel pensiero, oppure lo vuole rinfrescare il pensiero della maestra. Vogliamo mettere in onda la canzone che ha per titolo Signora Maestra. La voce è quella di Aldo Alvi.

e noi abbiamo saputo cosa fare per questa canzone della signora maestra. Magari bisogna mettersi a studiare un pochino di più per non andare a letto col pancino vuoto. Aldo Alvi ha interpretato questa spassosa canzone e lo spunto era per magari qualche figlio dei compositori che non voleva studiare o cose del genere. Voglio proseguire qui da Radio RNCR come Roma, N come Napoli, C come Como. Voglio specificare anche lo spelling perché N si può confondere con M. Organetto Vagabondo, il brano che voglio mettere in onda adesso dalla pellicola Il Vagabondo, quindi un film con questo titolo. L'orchestrina Gallo e il ritornello è cantato sul disco Non c'è scritto, vediamo magari, perché no, di indovinare insieme. Il valzer ha per titolo Organetto Vagabondo. Bixio e Cherubini hanno composto questa canzone. A questo punto approfitto di questi due compositori per spiegarmi meglio, perché qualcuno mi ha detto di spiegare cosa significa, che cosa significano i nomi di questi due compositori. Uno si chiamava Cesare Andrea Bixio e l'altro si chiamava Bixio Cherubini. Sono due compositori completamente, due uomini uno diverso dall'altro, non sono la stessa persona, tanto più che Bixio Cherubini era molto più giovane di Cesare Andrea Bixio. Quindi uno si chiamava Cesare Andrea Bixio e l'altro Bixio Cherubini. Di questo avevamo parlato già in altre puntate più ampiamente. Organetto Vagabondo, incisione della Odeon a 78 giri.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9683 656 9681. Aldo ti invia

missioni e quindi continuare anche con la trasmissione, così che posso dirvi, in compagnia di Aldo. So che molte ascoltatrici e anche ascoltatori sono molto affezionati a questo programma e quando succede qualche inconveniente non si sta bene, manca qualche cosa nella giornata. Comunque vi ricordo che questo programma va in onda due volte al giorno, alle 6 e poi in replica verso metà della mattina, verso mezzogiorno, metà della giornata verso mezzogiorno, 12 e 10 nei giorni feriali, 13 alle ore all'una praticamente alle 13 e di domenica alle 13. Voglio proseguire il programma con una canzone che avevamo messo in onda ieri, però è stata tagliata perché il tempo per la nostra esposizione era terminato. Possiamo ascoltare la canzone di Carlo Alberto Rossi dal titolo Domani, la voce di Enzo Amadori e l'orchestra Nino Gatti.

Una scherzosa interpretazione con la voce di Enzo Amadori, Nino Gatti e la sua orchestra. Carlo Alberto Rossi, grandissimo compositore di canzoni del tempo passato, per tanti anni ha composto moltissime canzoni, delle più note e conosciute, quindi noto e conosciuto anche lui. L'abbiamo ascoltato in Domani, canzone molto spiritosa e spassosa. Voglio mettere in onda due voci adesso, la voce di Nilla Pizzi e Gino Latina, Angelini e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1953. Marè e Nisa hanno composto Sugar Bush. Beh, sugar forse si può tradurre dall'inglese, vorrebbe significare zucchero, però potrebbe essere come veniva chiamata questa danzatrice, la Zulu. Si chiamava Sugar Bush, penso di non sbagliare dicendo così.

ritmo abbastanza strano per l'epoca. Abbiamo ascoltato Sugar Bush dal 1953. Marè e Nisa hanno composto questo brano, interpretato da Nilda Pizzi e Gino Latilla e l'immancabile orchestra diretta dal maestro Cinico Angelini. Coppola di Paolo e Mannini ha composto la canzone Zingara Bruna. Ascoltiamo Rino Salviati, lui normalmente si accompagnava con la sua chitarra, per questa incisione del 1950 della Dorio.

inneggiava Rino Salviati e la sua chitarra dal 1950 a Zingara Bruna, anche se poi cantava tanto alla Zingara Bionda. Coppola di Paolo Emanini ha composto questa canzone che abbiamo messo in onda, sempre gradita, so che è la voce anche di Rino Salviati, cantante molto caratteristico, e la sua novità era di ritornare ancora indietro nel tempo, quando i cantanti si accompagnavano con uno strumento solo, e per l'epoca era abbastanza. La vita è bella è la canzone che vogliamo ascoltare da Oliviero Ciangherotti con Sciorilli e la sua orchestra. Questa incisione risale al 1952. Non voglio che sia solamente il titolo di questa canzone, voglio anche che sia l'augurio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nonostante tutto, diciamo sempre che la vita è bella e vale la pena essere vissuta.

Qualche volta ci vuole proprio quel bicchiere di vino per tirarci su, ma non sempre. Però a tirarci su è stato Oliviero Ciangherotti con la canzone che abbiamo potuto ascoltare dal titolo La vita è bella. Sciorilli con la sua orchestra l'ha accompagnato dal 1952. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo programma può essere ascoltato non solamente in modulazione di frequenza per Torino e per Cuneo, ma può essere ascoltato anche in internet. Per trovare il sito internet è facilissimo, i soliti www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it. È molto facile, rncweb.it, e quando si apre la finestra in alto a destra c'è scritto ascolta dal vivo o ascolta live in inglese, e se si cliccate su questo sito, su questo punto, si aprirà la finestra per ascoltare sempre tutti i giorni e notte Radio RNC e anche questo programma che vi ricordo viene messo in onda due volte al giorno. Un ascoltatore, il signor Massimo da Torino, ha chiesto la voce di Lina Termini. Possiamo accontentarlo anche con questa canzone che ha per titolo Azzurro.

0: Ho assecondato anche per questa canzone la richiesta dell'ascoltatore, il signor Massimo da Torino, che voleva la voce di Lina Termini. L'abbiamo ascoltata in questa canzone che ha per titolo Azzurro.
1: Piace l'amore a tutti, mule fermo dal Big Bang.
2: Però, però, però.
3: Piace piccine belle anche un piatto.
2: Italia belle, Italia belle.
0: Stiamo ascoltando Valzer delle Tagliatelle da Radio Voice.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC e questo è un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, quindi in replica. Stiamo insieme ancora con le tante canzoni e musiche del tempo passato, quindi tutti i giorni. E tutti i giorni significa un appuntamento a domani. A risentirci.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: anni fa. E son tre anni che mi seguo.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Colloqui rinviati in Svizzera fra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. In Libano intanto continuano gli attacchi fra Hezbollah e Israele. Raid russi e vittime sull'Ucraina dopo l'ondata di bombe di Kiev su Mosca, l'Ucraina al centro del Consiglio europeo. Nel dibattito politico irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Mi ha implorato di fare la foto al G7, dice Trump. Sono allibita, replica la Premier. Indagati 5 minorenni nel Cagliaritano accusati di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani disabili. Tutto veniva postato sui social. Buongiorno da Antonella Mitola. Rinviati colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre fine alla guerra. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna che servivano per fissare i particolari tecnici soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mostava Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran resta formalmente in vigore, sono ripresi però gli attacchi fra Hezbollah e Israele nel sud del Libano. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Proprio poco fa è intervenuto il premier israeliano Netanyahu dicendo che ha ordinato questi raid di questa notte dopo che un drone di Hezbollah aveva ucciso 4 soldati, ha colpito un carro armato ed è morto anche un comandante, un altro soldato è gravemente ferito. E Netanyahu ha ripetuto che Israele rimarrà nelle zone cuscinetto rioccupate di territorio libanese fino a quando sarà necessario. Secondo le autorità sanitarie libanesi sono stati 18 morti e 33 feriti di questa notte, dei raid che non hanno colpito solo il sud del Libano ma anche la valle di Beka. Sicuramente questo, sappiamo che l'Iran vuole vincolare questo accordo con il cessate il fuoco in Libano e vuole il ritiro del territorio israeliano che di fatto ha anche ampliato i chilometri occupati appunto dal confine israeliano fin all'interno del territorio libanese. Questo accordo, ripetiamo, non piace alla maggioranza israeliana e Netanyahu sicuramente rischia, già si vede dai sondaggi che sono stati fatti, che sta perdendo consenso. Questo accordo non piace alla maggioranza degli israeliani, non aiuta certo il suo ministro estremista Ben-Gvir, che questa mattina ha detto che tutto il Libano deve bruciare. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E in Ucraina non si fermano i raid incrociati, ribadisce il suo appoggio all'Ucraina. Intanto l'Unione Europea, in vista di eventuali negoziati con Mosca, punta a una figura di riferimento che però non sarà un mediatore. Sentiamo Antonella Mazzateruelli.
5: Non sarà neutrale, ma apertamente a fianco dell'Ucraina il negoziatore europeo per il quale si fa il nome di Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo dei 27 capi di Stato e di Governo che riuniti da ieri a Bruxelles hanno riaffermato all'unanimità, senza voci dissenzienti, il fermo sostegno all'indipendenza di Kiev, mettendo nero su bianco che i confini non devono essere spostati con la forza. Inoltre hanno prorogato per un anno le sanzioni a Mosca mentre si alimenta sul campo il conflitto. La notte scorsa sotto attacco sono state la città di Kharkiv, la regione orientale di Dnipropetrovsk e quella meridionale di Odessa sul Mar Nero, persino una nave mercantile battente bandiera panamese, riportano le autorità ucraine. Mosca assicura di aver abbattuto oltre 130 droni sul proprio territorio e avverte che uno scontro diretto con la NATO potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che ha puntato il dito contro Bruxelles. L'Europa, ha aggiunto, è parte in causa, anzi si prepara a combattere entro il 2030. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: E ora siamo alla politica. Nel dibattito irrompono le parole di Trump nei confronti di Meloni dopo il G7 di Evian. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, lo ha detto il presidente americano Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7, probabilmente contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle, ha aggiunto il presidente americano, non so cosa dire, parole che scatenano la durissima replica di Meloni, sono allibita, le parole di Trump sono totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. E ancora in un video la premier ribatte al presidente americano di non avere la stessa determinazione contro i nemici dell'Occidente, uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami, mentre il sottosegretario alla presidenza Fazzolari accusa Trump di rovinare i rapporti con l'Europa. Solidarietà alla premier dai partiti di maggioranza ma anche di opposizione, non mancano tuttavia critiche. Verdi chiedono le dimissioni di Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora siamo alla cronaca. Nel Cagliaritano indagati 5 ragazzini di cyberbullismo e stalking nei confronti di anziani e disabili. Il tutto era postato sui social. Sentiamo Beatrice Bossi.
7: Si muovevano in sella alle biciclette in branco per inseguire le loro vittime e spaventarle. Un gruppo di 5 adolescenti al quale saltuariamente se ne univano altri sono ora indagati per stalking e bullismo. Hanno tra i 14 e i 16 anni. Sui loro cellulari i militari hanno trovato tutti gli episodi di violenza a cui hanno partecipato. Registravano ogni aggressione per pubblicarla poi su diverse piattaforme social. I loro obiettivi erano anziani e disabili residenti nel loro paese in provincia di Cagliari. Gli atti persecutori avvenivano ogni giorno con pedinamenti, insulti e minacce, ma anche attraverso atti di vandalismo, lancio di sassi, bottiglie e calci ai portoni delle abitazioni in cui le vittime si rifugiavano. Al termine della perquisizione domiciliare stamattina i carabinieri hanno notificato alle famiglie le informazioni di garanzia per i minori indagati. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: L'idolatria del profitto disumanizza, costruiamo la civiltà dell'amore, così Papa Leone nell'udienza ai partecipanti alla prima edizione dell'iniziativa I Dialoghi del Borgo. Sentiamo Rita Salerno.
8: Un confronto in cui si rispecchia la visione sinodale della Chiesa Cattolica, in cui si ascolta da zero favorendo contemporaneamente l'unità globale. È il punto centrale del discorso pronunciato in inglese da Papa Leone XIV nell'udienza nella sala del Concistoro con i partecipanti alla prima edizione del Borgo Laudato Si Dialogue che si è svolta nei giorni scorsi a Castel Gandolfo. Rivolgendosi ai presenti, il pontefice elogia l'impegno comune, pur venendo da diverse parti del mondo e da vari settori in materia di esperienze e competenze nella trasformazione ecologica, sociale ed economica del mondo. Più volte nel suo intervento Prevost richiama la sua enciclica Magnifica Humanitas per ricordare il desiderio di entrare in dialogo con tutti, per poi contrapporre alla Torre di Babele, simbolo del profitto che sacrifica i deboli, la civiltà dell'amore. E domani pomeriggio il Papa sarà a Pavia per venerare le reliquie di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Lodigiano. Da Roma, Rita Salerno.
2: Oggi seconda prova scritta dell'esame di maturità, diversa a seconda degli indirizzi. Agli studenti del liceo classico è toccata una versione dal latino di Quintiliano, al liceo scientifico i due problemi di matematica vedono uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano e lo studio di una funzione nella sua formulazione classica, lingua straniera per il liceo linguistico. L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze. Sentiamo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.
9: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
2: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola, una buona giornata.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Trump attacca di nuovo la Premier Meloni al G7, dice: il tycoon mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. La dichiarazione del presidente in una telefonata con un giornalista alla 7, a stretto giro la risposta della Premier. Le dichiarazioni di Donald Trump, dice Giorgia Meloni, sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Le gravi offese al presidente del Consiglio hanno fatto anche decidere il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a cancellare la visita prevista negli Stati Uniti per il 21 e il 22 giugno prossimi. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere l'accordo finale sulla guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. L'annuncio arriva dal governo svizzero. Intanto Israele non ferma i raid in Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver effettuato nelle ultime ore operazioni nel sud del paese contro Hezbollah, dove peraltro sono stati uccisi anche 4 soldati israeliani. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti. Al classico si chiede di tradurre dal latino il manuale di pedagogia retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore. Allo scientifico, nella prova di matematica, 2 problemi, uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti in un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato. L'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente aggredito i 2 minori che erano nell'area verde con le loro famiglie. E un 15enne è morto in un incidente stradale avvenuto stamani a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto l'impatto frontale tra 2 motocicli. Ci sono feriti anche tra 2 giovani nel Varese. È deceduta invece una bambina di 4 anni e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7. La piccola viaggiava a bordo di una vettura finita fuori strada. Mondo del calcio in lutto. È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno, Igor Protti. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 15.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In Blu 2000 News.
2: In studio Ugo Scali, il presidente Mattarella ha chiamato la premier Giorgia Meloni. La telefonata di solidarietà è venuta dopo le parole di Trump, che alla 7 ha confidato a Evian: la Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. A stretto giro la risposta della premier: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. E intanto il ministro degli esteri italiani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi giorni. Rinviati colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra.
3: Memorandum d'intesa sì, ma nessun colloquio diretto in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. All'indomani della firma, che di fatto ha posto fine alla guerra tra i due storici nemici, è saltato l'incontro in Svizzera tra le delegazioni dei due paesi. Alla base dello stop, fanno sapere Financial Times e CNN, gli attacchi aerei sferrati da Israele in Libano. Teheran chiede la fine delle ostilità per riprendere i negoziati a Lucerna, che servivano per fissare i particolari tecnici, soprattutto sulla questione del nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum è una resa incondizionata dell'Iran, le parole di Trump, che ha ammesso di aver negoziato l'intesa per evitare una depressione economica globale. Ho dato il mio ok per l'impegno del presidente Pezeshkian, ma avevo una visione diversa, la replica della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, al quale i Pasdaran hanno fatto sapere di essere pronti a colpire Stati Uniti e Israele in maniera ancora più forte. Intanto, lentamente, è ripreso il traffico marittimo a Hormuz, anche se la Repubblica Islamica ha fatto sapere che il transito sarà senza pedaggio per i primi 60 giorni del memorandum e che le navi dovranno passare lungo un percorso e negli orari stabiliti da Teheran. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Guerra in Ucraina. Il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, nel corso dei lavori di ieri al Consiglio europeo, hanno espresso irritazione sui tentativi del presidente del Consiglio europeo Costa di avviare dialoghi con il Cremlino. In particolare non sarebbe piaciuta la modalità che Costa avrebbe deciso di mettere in atto per contattare la Russia. La maturità 2026, oggi la seconda prova scritta per i circa 537.000 studenti. Al classico, la traduzione dal latino del manuale di pedagogia e retorica di Quintiliano, la formazione dell'oratore, allo scientifico, nella prova di matematica, due problemi: uno centrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo uno studio di funzione. Mondo del calcio in lutto: è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore bandiera del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partito, è arrivato al fischio finale. E l'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia del bomber, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto, torniamo insieme alle 16.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza.

0: Un'esperienza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile e lei che non poteva.
1: In blu 2000 news.
5: In primo piano l'attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese dei colloqui al G7 di Eviana. Al telefono con la 7 il presidente americano rivela: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni in un video sui social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così. Così ha proseguito la Premier con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la Premier Meloni, le ha espresso la solidarietà. Il ministro degli esteri italiani cancella il viaggio di lavoro negli Stati Uniti previsto per domenica e lunedì. La massiccia ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano ha fatto saltare i colloqui in Svizzera tra USA e Iran previsti oggi. Un cessate il fuoco tra Tel Aviv ed Hezbollah sarebbe stato firmato poche ore fa dopo che gli iraniani hanno chiesto garanzie proprio sulla fine delle ostilità in Libano. In mattinata il premier israeliano Netanyahu aveva ribadito: l'esercito resterà nel paese finché servirà, e prometteva anche una dura reazione all'uccisione di 4 militari israeliani da parte di Hezbollah. Voltiamo pagina, tutto è pronto a Pavia per la visita domani del Papa, che arriverà nel pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino, primo pontefice agostiniano. Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
6: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso, una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
5: Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell'1% rispetto al trimestre precedente, del 5,2% nei confronti dello stesso periodo dello scorso anno. È tutto, torniamo alle 17.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età e scanso.
1: In blu 2000 news.
5: L'attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Al telefono con la 7 il presidente statunitense, riferendosi all'incontro in Francia in occasione del G7, afferma: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica della premier in un video sui social: le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate e sono allibita, io l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace. Dice ancora la Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier e le ha espresso la sua solidarietà. Il ministro degli esteri italiani ha cancellato il viaggio di lavoro previsto negli Stati Uniti per domenica e lunedì prossimi. E poco fa le parole anche del presidente francese Macron: sono stato sorpreso dall'attacco di Trump a Giorgia Meloni, la vedrò la prossima settimana al vertice di Antibes e ne parlerò con lei. Visto che il memorandum d'intesa è stato firmato in modo elettronico, non c'è nessuna urgenza per il previsto incontro tra Iran e Stati Uniti. Lo dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dopo che è stato annullato il colloquio previsto per oggi a Ginevra. A pesare però ci sarebbe anche la guerra in Libano che prosegue. Il Ministero della Salute di Beirut ha affermato poco fa che sono al momento 47 le vittime causate dai raid israeliani sul Libano dalla mezzanotte di oggi all'entrata in vigore del cessate il fuoco che è stato concordato nel pomeriggio fra Hezbollah ed Israele. Veniamo all'Italia, che si conferma destinazione turistica più attrattiva d'Europa. 54% degli europei la indica come meta preferita, lo dice un report di Confturismo Confcommercio. Il presidente è Manfred Pinzger.
6: L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive. A conquistare i visitatori sono soprattutto le città d'arte e non dimentichiamo le eccellenze enogastronomiche. È un risultato importante per il nostro turismo e per l'economia del paese. Ora dobbiamo valorizzare sempre di più borghi e territori meno conosciuti per distribuire meglio i flussi e offrire esperienze autentiche.
5: È tutto, prossimo aggiornamento alle 18.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC in blu.
2: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù. Quindi anche i fratelli non credono in lui. È il fallimento per Gesù. Esattamente come Mosè. A Mosè non è stato facile liberare il popolo dalla schiavitù egiziana, perché la forza del potere e il potere è satanico, e di convincere le persone oppresse che stanno in un paradiso. Quando gli ebrei seguono Mosè e si ribellano, sapete cosa gli dicono? Ci hai portato via da un paese dove scorre latte e miele. Mangiavano aglio e cipolle, ma il potere del faraone li aveva convinti che mangiavano latte e miele. Questa è la forza satanica di persuasione del potere, dominare le persone, facendo credere loro che è la situazione migliore per loro. Quando una persona dominata sente che la sua è la condizione migliore, non cercherà in alcuna maniera la liberazione.

Ugualmente per Gesù. Gesù avrà difficoltà. Lui è il nuovo Mosè, il nuovo liberatore. È venuto a liberare le persone, ma le persone resistono. Non hanno nessuna intenzione di farsi liberare da lui. Quindi sono stati come narcotizzati dal potere. È la vittoria della religione. Allora Gesù disse loro: adesso lo dico così. La mia occasione non è ancora venuta, ma la vostra occasione è sempre pronta.

Noi traduciamo con tempo si scrive in due maniere. Una che adoperiamo anche nella lingua italiana è cronos, da cui cronometro. È il tempo che si può misurare, è il calendario. L'altro termine è kairos, che è una divinità del mondo mitologico greco ed era rappresentata da un giovinetto che aveva le ali ai piedi e aveva una caratteristica, era sempre di corsa e aveva un ciuffo di capelli soltanto qui sulla fronte. Allora, quando veniva incontro, lo afferravi a volo per il ciuffo di capelli, oppure se passava non potevi più prenderlo. Da qui nasce un'espressione che usiamo tutti quanti: hai preso un'occasione al volo. E deriva da questo. Qui l'Evangelista utilizza il termine kairos, che significa un'occasione unica e irrepetibile, che si presenta nella vita dell'individuo. O la afferri al volo, oppure poi passa e non la puoi più prendere. Allora Gesù sta parlando di un momento irripetibile che è nella sua esistenza. Dice: la mia occasione non è ancora venuta. L'occasione di Gesù sarà al momento della sua morte e della sua crocifissione, ma la vostra occasione è sempre pronta. Cioè, Gesù li sta prendendo un po' in giro. Hanno sempre l'occasione a portata di mano, ma non la colgono e mai la prenderanno. Venne tra i suoi non l'hanno accolto, neanche i fratelli credevano in lui.

E Gesù continua: il mondo non può odiare voi. Quando nel Vangelo di Giovanni si adopera il termine mondo, cosmos, indica il sistema che regge il potere del mondo. E questo è il mondo, quindi un sistema di potere che si oppone all'azione creatrice del Padre. E Gesù dice ai fratelli: il mondo a voi non può odiarvi, perché non vede in voi nessun pericolo, perché siete sottomessi, siete assoggettati a questo sistema, non lo contestate. Quindi il mondo a voi non può vedervi come un pericolo.

Ma odia me. Perché? Perché io testimonio che le sue opere sono maligne. L'odio del mondo verso Gesù è dovuto al fatto che Gesù, con le sue azioni e con il suo insegnamento, smaschera davanti al popolo la condotta delle autorità, denunciando l'opera maligna. Qui dice: le sue opere sono maligne. Il termine maligno indica il diavolo, il nemico dell'uomo e di Dio. Quindi Gesù dice: a me mi odia perché io smaschero questo sistema. Si parla di sistema religioso. Non solo non proviene da Dio, non solo non favorisce la comunione con Dio, ma è uno strumento del diavolo. Quindi Gesù la sta dicendo veramente grossa.

Voi salite alla festa, io non salgo a questa festa. Questa festa dei giudei non è la festa di Gesù. Allora Gesù dice, io non salgo a questa festa, perché la mia occasione non è ancora venuta. Gesù rifiuta la tentazione di essere il Messia atteso dalla gente, quello che si sarebbe manifestato durante questa festa. La festa dei giudei non è la festa di Gesù. La liberazione che Gesù offrirà al suo popolo non consisterà, come loro volevano, di passare da un potere all'altro. Avete visto che la gente era pronta a fare di Gesù il re. Non hanno capito la liberazione che Gesù ha portato. La gente dominata da Cesare è pronta a farsi dominare da Gesù.

essendo dominata dai sacerdoti, è pronta a farsi dominare da Gesù. Quello che Gesù è venuto a fare è liberare le persone da ogni forma di dominio, ma la gente non accetta tutto questo. Ebbene, nonostante la legge comandasse agli ebrei di salire a Gerusalemme in occasione di questa festa, Gesù non intende conservare questo precetto. La festa di Gesù, la sua festa, sarà il momento quando sulla croce donerà il suo spirito. Detto ciò, rimase in Galilea, ma poi i suoi fratelli salirono alla festa. Anche lui allora, non manifestamente, ma di nascosto, in segreto, salì alla festa. Ci andò anche lui. Gesù non parteciperà alle celebrazioni liturgiche di questa festa, quindi per questo ha detto: io non vado a questa festa. Anzi, la rovinerà e andrà a soppiantarla con la sua presenza in una maniera talmente clamorosa che in seguito all'azione di Gesù nel Tempio le autorità cercheranno di lapidarlo. Il Tempio di Gerusalemme è il luogo più pericoloso per Gesù. Lì cercheranno di catturarlo, lì cercheranno di ucciderlo, lì tenteranno di lapidarlo. Quindi Gesù non segue l'invito dei fratelli di andare a Gerusalemme durante la festa per manifestarsi apertamente. I giudei intanto lo cercavano nella festa e dicevano: dov'è quello? Nel Vangelo di Giovanni, come negli altri Vangeli, le autorità religiose, ogni qualvolta devono riferirsi a Gesù, evitano sempre di nominarlo o usano un termine dispregiativo. Questo esprime tutto il rancore e tutto il risentimento dell'autorità verso questo guastafeste, che sta rovinando quel sistema, quell'impalcatura che loro avevano costruito. Diceva un proverbio ebraico: chi non ha partecipato alla festa delle capanne non sa cos'è la gioia in vita sua. Ebbene, questa festa, che era caratterizzata da gioia e allegria, da qui non c'era nessuna traccia di gioia né di allegria. Su questa festa incombe un'atmosfera macabra di morte. Infatti, dopo i vari tentativi di arrestarlo, tenteranno di lapidarlo.

I capi cercano Gesù, sono inquieti. La sola presenza di Gesù innervosisce le autorità religiose. Quindi Gesù, che è Dio, e le autorità che ritengono di essere rappresentanti di Dio, c'è assoluta incompatibilità. La sola presenza di Gesù, anziché attrarli, li rende nervosi, li rende inquieti. Perché?

Ogni volta che Gesù è andato a una festa, e non è la prima volta, ha rovinato la festa. È stata occasione di scontro. Ricordate la prima volta quando Gesù entra nel Tempio di Gerusalemme e sbaracca tutto quanto? Quindi Gesù è sempre causa di conflitto tra lui e le autorità religiose. Quindi si rivolgono a Gesù con il termine dispregiativo. RNC ha presentato La Sapienza del Cristo, letture di conferenze di Padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzales.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: RNC in blu.

0: time.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti dopo le parole di Trump. Giorgia Meloni mi ha implorato per fare una foto insieme. A stretto giro la risposta della Premier, dichiarazioni inventate, sono allibita la vicinanza di Mattarella e il sostegno bipartisan. La firma c'è, ma la tenuta dell'intesa USA-Iran naviga a vista. In Libano Israele e Hezbollah concordano un cessate il fuoco, ma Tel Aviv spara ancora. Secondo giorno della maturità, oggi lo scritto diverso a seconda dell'indirizzo di studio. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, crisi diplomatica tra il nostro paese e gli Stati Uniti dopo il nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
2: Nel corso della seconda giornata del vertice europeo a Bruxelles piombano improvvise le parole di Trump nei confronti della Presidente del Consiglio Meloni. In una conversazione telefonica alla 7 il Presidente degli Stati Uniti racconta come due giorni fa nel summit in Francia Meloni lo avrebbe implorato a fare una foto con lui. Mi ha fatto pena e l'ho fatta. Parole che scatenano la durissima replica di Meloni.
3: Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Uno scontro destinato ad avere pesanti ripercussioni nei rapporti tra Italia e amministrazione americana. Il ministro degli esteri italiani annulla la partecipazione ad un convegno a Miami. Solidarietà Meloni da tutti i vertici istituzionali, a cominciare dal capo dello Stato Mattarella, che ha chiamato a telefono la presidente del Consiglio. Solidarietà dai partiti di maggioranza, ma anche di opposizione.
4: Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Dunque internazionale scatenata dalle parole di Trump, l'opinione di Antonio Di Bella.
5: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano, vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: L'attacco alla Premier Meloni è l'ennesimo sferrato dunque da Trump agli alleati europei. Federico Plotti.
6: Pazzata via con una telefonata del presidente americano la riconciliazione con Giorgia Meloni. Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice, il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre, il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: USA-Iran salta l'incontro a Lucerna tra le delegazioni dopo la firma del protocollo d'intesa. Massimiliano Cochi.
7: La riapertura dello stretto di Hormuz dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è durata neanche 24 ore. Teheran ha infatti annunciato nuove procedure per attraversare quel tratto di mare che è una delle rotte commerciali più importanti del mondo. Ogni nave dovrà essere autorizzata, un modo per Teheran di ribadire la propria sovranità sullo stretto. Le tensioni tra Washington e Teheran stanno risalendo, tanto che il negoziato per mettere a punto i dettagli del memorandum che doveva tenersi in Svizzera è stato rinviato a data da destinare. diversi. Non c'è nessuna urgenza di incontrare i negoziatori americani, ha fatto sapere il regime, rispondendo a Trump che sui social aveva scritto: gli iraniani sono disperati, il regime è finito. Come era prevedibile, dunque, il percorso che, dopo la firma del memorandum, dovrebbe portare ad un accordo di pace definitivo, comincia in salita, anche a causa delle tensioni sul confine libanese con Israele ed Hezbollah, che continuano a colpirsi reciprocamente. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E come detto, a frenare gli sviluppi del processo di pace, gli attacchi israeliani in Libano, da Gerusalemme, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
8: 150 raid in meno di 24 ore con un bilancio di 47 morti e 97 feriti. Raid che sarebbero continuati, secondo fonti libanesi, anche dopo l'annuncio americano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah in vigore dalle 15 italiane di oggi. Il primo ministro israeliano plaude via social all'esercito, proprio come aveva ordinato, scrive Netanyahu, senza menzionare lo stop ai bombardamenti e tantomeno il ritiro dal territorio libanese occupato. Resteremo fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei nostri confini, ha detto in tarda mattinata Netanyahu, dopo una notte di fuoco in particolare in area di Nabatie, dove un drone di Hezbollah ha ucciso 4 militari israeliani, tra cui un comandante. Hezbollah ha fatto sapere che rispetterà il cessate il fuoco se lo farà anche Israele, un copione visto troppe volte che mostra quanto la questione libanese sia diventata decisiva per far saltare il banco dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo indigesto per la maggioranza degli israeliani. Donald Trump è crollato nel consenso e che mette in difficoltà il governo di Netanyahu a pochi mesi dalle elezioni. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, tensioni per la scelta del negoziatore europeo. Vito De Torre.
9: L'Unione Europea deve prepararsi al momento in cui inizieranno i negoziati di pace fra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa rappresenti l'Unione ai futuri colloqui. Un'ipotesi che però ha suscitato perplessità soprattutto in Francia e Germania. Lo stesso Costa ha chiarito che l'Unione non intende svolgere un ruolo di mediazione ma restare al fianco dell'Ucraina. Sulla stessa linea Emmanuel Macron. Gli europei dovranno essere presenti ai negoziati perché in gioco ci sono gli interessi del continente, ma non come mediatori. Più prudente il cancelliere tedesco: prima bisogna avviare il negoziato, poi si deciderà chi parlerà a nome dell'Europa. Il 14 luglio a Parigi si riunirà la coalizione dei volenterosi. Da Mosca intanto il Cremlino avverte: l'Europa sbaglia se pensa di poter trattare con la Russia da una posizione di forza. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la seconda giornata degli esami di maturità 2026, con la prova scritta diversa per ogni indirizzo di studio. Amelia Cartia.
10: Seconda prova stamattina alle 8.30 per i più di 527.000 studenti chiamati ad affrontare l'esame di maturità. Oggi è stata la volta delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Latino per i licei classici, con una versione tratta dall'istituzio oratoria di Marco Fabio Quintiliano. Matematica per i licei scientifici, impiegati con 8 quesiti, ognuno dei quali chiedeva di applicare i calcoli a problemi reali, dai prelievi nel lago di Bracciano al terremoto del Friuli del 1976. E ancora lingua inglese per il liceo linguistico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici con indirizzo economico. 6 le ore a disposizione per svolgere la maggior parte delle prove, 18, ma distribuite in 3 giorni, quelle spettanti ai maturandi dei licei artistici. A partire dalla settimana prossima sarà il momento degli esami orali, per i quali il calendario a scuola. Tra le novità annunciate per quest'anno, il peso del voto in condotta e la bocciatura assicurata per chi sceglie di fare scena muta davanti alla commissione. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Caldo e afa avvolgono l'Europa occidentale, in Italia temperature in aumento in questo fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
11: Caldo in aumento almeno fino a fine mese, secondo le previsioni meteo. Da domani intanto il bollettino estivo del Ministero della Salute alza per 8 città su 27 monitorate il massimo livello di attenzione. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino, che per i cittadini significa fare attenzione ai cibi, seguire un'alimentazione leggera, bere acqua e liquidi ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde. Indicazioni rivolte soprattutto ad anziani, bimbi piccoli e persone fragili. Adottate inoltre da alcune regioni, tutte del centro-nord, ad eccezione della Puglia, provvedimenti per tutelare i lavoratori esposti al sole nella stagione estiva, che nel prossimo fine settimana, per l'anticiclone africano, farà salire lungo la penisola le temperature oltre i 35 gradi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Minori più online d'estate, l'associazione Meter lancia una guida con 10 consigli per proteggerli nel mondo digitale. Giorgia Bresciani.
12: Vacanze, scuole chiuse e clima estivo sono una gioia per i nostri ragazzi, ma con tanto tempo libero possono aumentare la permanenza online e le occasioni di contatto con sconosciuti negli ambienti digitali. Per supportare concretamente le famiglie in questo periodo, l'associazione Meteor ha lanciato oggi la guida Estate Responsabili, 10 consigli per proteggere i minori nel mondo digitale. Uno strumento pratico per accompagnare genitori, educatori e gli stessi minori verso un'esperienza online consapevole. Attenzione ad esempio a non pubblicare foto in costume o intime dei bambini, a configurare in modo restrittivo la privacy, a monitorare chat e messaggi dei giochi online e piattaforme come Roblox, dove il rischio di adescamenti è molto elevato. E se si viene in contatto con contenuti sospetti, vanno segnalati tempestivamente, ricordando che l'adeguato accompagnamento degli adulti è fondamentale nel momento in cui vengono meno la scuola e altri presidi educativi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Tutto pronto a Pavia, ma anche a Sant'Angelo Lodigiano per la visita di domani del Papa. Leone arriverà nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino nel primo pomeriggio, primo pontefice agostiniano. Il Papa celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, che è il vescovo di Pavia.
13: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, ci saranno diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia solo di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo, a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: Accelerano i prezzi delle case italiane. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel primo trimestre dell'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento sale dell'1% rispetto al trimestre precedente, ma del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025. Mondo del calcio in lutto: è morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex attaccante del Livorno Igor Protti. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia è lasciato proprio da Protti, che nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino. Trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Richard. Accogliamo il celebrante con il canto Grandi Cose.

Thank you.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stasera Gesù ci invita a vedere e capire bene quali cose che dobbiamo mettere nei nostri cuori, i tesori importanti della vita. Quali sono questi e dove dobbiamo mettere? Allora, per poter riascoltarlo, imparare da lui, riconosciamoci bisognosi della sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È la mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli e sorelle, per pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Joseba, figlia del re Joram e consorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuna con l'arma in pugno, si disposero all'angolo dietro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie e del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna, secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segue venga ucciso di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì. Ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio.

Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli, per sempre, siederanno sul tuo trono. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò, perché l'ho voluto. Là farò germogliare una potenza per Davide. Preparerò una lampada per il mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scascinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scascinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore. Se vediamo nel mondo attuale, può chiedere anche qual è il tesoro molto cercato, prezioso nei nostri tempi. Dove si mette quel tipo di tesoro? Se vediamo anche le guerre che c'è nel mondo, e cercare di dominare e trovare questo tesoro, diamanti si faceva una volta, d'oro, uranio, cobalto, petrolio, penso che qualcuno cerca proprio di prendere e mettere i prezzi, e poi denaro, il potere, potersi aiutare, sarà anche l'acqua, sarà un tesoro molto prezioso, un futuro. E nel Vangelo di oggi Gesù ci offre o ci chiede una domanda fondamentale: dove si trova il nostro tesoro? Lui continua a dirci, a domandarci, che dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Le cose fondamentali, le cose importanti, ne conserviamo nei nostri cuori. Allora, come uomini e donne, siamo sempre tentati di riporre la nostra sicurezza nelle cose che passano: il denaro, il successo, il prestigio, il potere, l'approvazione degli altri e tante altre cose. Tutto questo sono fragili, sono per un tempo. E così Gesù ci invita a accumulare un tesoro che nessuno può rubare, che sarà la fede, la carità, la preghiera, la pace interiore, il servizio e l'amore di Dio. Questo amore che è fondamentale di tutte le altre cose, la vita e l'amore che Lui ci ha versato nel suo Figlio Gesù. Ma come possiamo sapere queste cose qua? Perché la ricerca dell'uomo, del benessere che noi cerchiamo, a volte ci perdiamo a certe di queste cose qua, una o due, e lì. E Gesù dice, continua a dire, se il nostro occhio, che noi usiamo normalmente, ci aiuta a vedere chiaramente nella tenebra, e riusciremo con il suo insegnamento

di vedere con la sua luce, luce della, della fede, della sua parola, di vedere queste cose e attingere e prendere e mettere nel cuore le cose essenziali per rimanere tranquilla o tranquillo. Perché se metti una cosa, una casa, una macchina, una persona, e quella persona si agisce diversamente, tu rimarrai male, sentirai male perché qualcuno non ti porta il nipote. E cosa fai? Un nipote ha in sé, ha rimasto il Signore, che finalmente hai visto, prima di chiudere gli occhi, c'è una creatura nuova, quasi anche come te. Ma a volte non ti portano questa bambina, questo bambino, che cosa fai? E diventa più difficile. Ma se hai Dio dentro, anche quando questi cambiamenti vengono, ogni tanto riesci a resistere perché hai Dio dentro di te. E ti aiuterà a affrontare questo, un momento che non durerà tanto, di squitto, di incomprensione nella famiglia. Poi se tu rimani con speranza, che anche quando questo cresce può andare anche a trovare, cercare di trovare la nonna e un nonno, così, perché anche i ragazzi crescono ogni tanto. Allora, cosa dobbiamo fare o come dobbiamo agire secondo questo insegnamento di Gesù? Tre cose importanti. Ci confidiamo alla sua nella fedeltà di Dio stesso, anche quando tutto sembra incerto, ci confidiamo alla sua fedeltà. E usando gli occhi, l'intelligenza, l'insegnamento di Gesù stesso, esaminiamo il nostro tesoro, ciò che occupa il nostro cuore, rivela ciò che conta davvero per noi. Esaminare, di vedere, di valutare le cose per tenere la cosa importante nel cuore. Gli altri prendiamo come vengono e chiediamo uno sguardo puro, capace di riconoscere la presenza e l'azione di Dio nella vita quotidiana, guardare le cose con speranza, con gli occhi di Dio stesso, e possiamo superare questa situazione. Preghiamo con l'intercessione della Vergine Maria, consolatrice, che è la nostra diocesi, la padrona della diocesi, che conosce, che anche a volte ha detto a quelli che erano nel nostro Ticanna, di dire: ascoltate e fate quello che vi chiederanno, perché questa donna, questa Madonna, ci conosce, ci capisce e ci aiuta, e nei momenti più duri, anche più difficili, a parlare con il suo figlio Gesù. Con la sua intercessione chiediamo che il Signore ci doni un cuore libero dalle cose che passano e ricco dei beni che durano per la vita eterna, e se saremo alla via giusta anche riusciamo a superare i momenti di difficoltà, i momenti tenebrosi della nostra vita, perché abbiamo Dio dentro di noi, Lui che è fedele e che ci accompagna sempre in tutti i momenti belli, ma anche duri, anche difficili. E ci vediamo a Lui perché ci viene incontro nell'Eucaristia, nella Sua parola e nell'Eucaristia, che ci dona ancora la forza di continuare, di guardare con fede, con speranza, che le cose miglioreranno anche domani. Sia lodato Gesù Cristo.

Ci alziamo in piedi e preghiamo. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre che ha riversato su di noi, in Cristo, le ricchezze della sua grazia. In ogni invocazione diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci.

0: per la Chiesa che vive e soffre in ogni parte della terra. Ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo. Costaci, o Signore, per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e dall'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole, ma con la stessa vita, sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo. Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
1: Ascoltaci.
0: Per noi che partecipiamo a questa Santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. Preghiamo.
1: Preghiamo anche per i nostri cari defunti del primo anniversario, Palmieri Maria Rossa, vedova Crimeni, dell'anniversario Pippino Maria in Brandino, per Ton Ottavia, per Otto Luigi, Pirosto Raffaele e defunti Mella Giorgio e defunti della famiglia Milani e Mella. Per loro noi ti preghiamo. Queste sono le nostre richieste, le nostre preghiere, le vediamo tutte per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, questo sacrificio all'ora e all'ora di nessuno.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inalda i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la luce del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi onorandamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo e diresse grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché gli hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacro totale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa tutta la terra. Prendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono attormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti alla luce del tuo volto di noi tutti la misericordia, donaci di aver fatto la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo li furono graditi. E in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi rimettiamo i nostri debiti. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Siate invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, oh Signore, come procura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Due visi. Questa sera alle 21 c'è una messa celebrata al filone della Consolata in via Buffa a Nichelino, dall'altra parte della città, del paese. Ore 21. La settimana prossima, giovedì, anche se Don Richard è qui da 10 giorni, facciamo un po' di festa, quindi c'è un pranzo aperto a tutti, per facciamo festa con Don Richard e poi ci sono anche altre occasioni. Allora, chi vuole partecipare al pranzo deve iscriversi, perché altrimenti non trova da mangiare. Grazie, buonasera.
0: E continuo a pregare per i ragazzi. I ragazzi stanno svolgendo bene, quelli in montagna e quelli in industria cortile, alla Fiducia e alla Regina Mundi. Poi i nostri ragazzi che stanno facendo l'esame per la maturità, importante anche per loro, ricordiamo che continuino a fare il loro meglio per riuscire a superare e andare all'altra parte di continuare lo studio. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona serata a tutti.
1: E se qualcuno vuole ancora venire a Lourdes, c'è il posto, glielo facciamo. Grazie.

Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Primo movimento, allegro moderato, dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie.

0: In una bellissima cornice in montagna e siamo nella comunità Nuovi Orizzonti, dove da tanti anni ormai accogliamo giovani adulti con problemi di dipendenza, alcol dipendenza e tanti altri tipi di disagio. Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti in questi anni a portare quell'esperienza che è tipica di Nuovi Orizzonti, proprio di la guarigione del cuore a tante persone che si sentivano disperate e sole, che non avevano una casa, che non avevano un posto dove vivere, ma soprattutto ricominciare a vivere.
1: Lavorare come educatore professionale all'interno della comunità è una sfida appassionante e al tempo stesso una ricca esperienza di vita, come ci racconta Francesco, uno degli operatori.
2: Il mio lavoro qua è stare con i ragazzi, passare la quotidianità insieme a loro e vivermi momenti sicuramente di gioia e di difficoltà che passano, ecco, durante la quotidianità, durante la loro permanenza qua. È la mia prima esperienza lavorativa vera da educatore e l'ho voluta iniziare proprio in una comunità che fa della spiritualità o comunque della fede un caposaldo, e vedo i frutti, anche se sono qua da pochi mesi, dell'aspetto spirituale, e abbiamo tanti momenti di preghiera insieme, condivisi, in cui ognuno può portare la propria fede, il proprio pezzo di spiritualità e insieme crescere sotto questo aspetto.
1: Chi arriva a Nuovi Orizzonti raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi, ma giorno per giorno tenta di ricomporli con pazienza e sacrificio, aiutati da un clima che ha il sapore della famiglia, come ci raccontano Francesco ed Eros.
3: Nuovi Orizzonti mi ha accolto quasi 2 anni fa, mi ha dato una possibilità, una speranza, in momenti in cui speranza non ne avevo, mi ha dato un'occasione per ripartire, mi ha aiutato molto, mi ha dato affetto, ho trovato persone comprensive, esperte. E a Nuovi Orizzonti devo tanto, questo posto adesso è casa mia e da qui spero di poter ripartire comunque per costruire il mio futuro migliore. Tante persone mi supportano, tante persone mi hanno sopportato e supportato in questo periodo e sicuramente qui c'è un pezzo del mio cuore.
4: Quando sono arrivato qui penso che la prima cosa che mi ha colpito sia l'unione che c'è in questo gruppo e appunto anche nell'equipe di educatori che c'è, perché ci si tratta come famiglia alla fine, siamo qui, si fa famiglia, questo ho respirato all'inizio e questo sto continuando a respirare costantemente ogni giorno alla fine, ecco. Poi c'è anche da calcolare tutto il piano spirituale che comunque ho scoperto le prime settimane in cui sono stato qui, è stata una rivelazione perché sono sempre stato credente io e mi ha fatto molto piacere questo punto in più che offre questa comunità, insomma.
0: Per me vivere qui in comunità ormai da tantissimi anni con i nostri ragazzi insieme a mio marito Mirko è proprio realizzare quell'esperienza di famiglia che abbiamo sempre sognato, di essere famiglia con chi una famiglia non l'ha mai avuta, non l'ha mai conosciuta, e di portare un pochino di acqua di sorgente laddove c'è stato un grande deserto, e quindi siamo veramente felici e nonostante sia una vita faticosa di continuare a sognare che per ognuno c'è la possibilità di una famiglia che ti possa accogliere ed amare.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 60.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: 4,2 milioni di dollari è il risultato della vendita all'asta dei cimeli appartenuti alla grande Diane Keaton, attrice morta nell'ottobre scorso. Il record, l'oggetto più costoso, insomma, che è andato, diciamo, alla cifra più alta, è il copione di Io Annie, il capolavoro di Woody Allen di cui lei era protagonista insieme a Woody Allen, appunto, che era una copia sua di lavoro rilegata in cuoio rosso con magari anche tutti gli appunti, no, durante la lavorazione. Quasi 400.000 dollari per questa copia di Io Annie all'asta. Grande successo anche per altri oggetti, gli abiti, i cappelli, moltissimi cappelli aveva, ogni volta ne aveva uno nuovo. E poi opere d'arte, tante foto e appunto oggetti che hanno riguardato il suo lavoro di attrice. È un'occasione anche per ricordare Diane Keaton e riscoprire magari, rivedere alcuni dei film di cui è stata protagonista. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Una puntata, come avevo promesso ieri, che è dedicata praticamente interamente al cinema. Oggi ci sono moltissime notizie che riguardano il cinema, dunque cominciamo tra poco con le voci che arrivano dagli Stati Uniti del nuovo progetto cinematografico di Sean Penn, che come sappiamo è sempre stato molto impegnato politicamente e, come sappiamo, non certo dalla parte dell'attuale presidente statunitense. Tra poco.

Allora continuiamo il nostro racconto delle notizie cinematografiche di queste ultime ore, questi ultimi giorni. Sean Penn, dunque, non c'è ancora un titolo ma c'è la storia e la conoscono tutti, compresi noi che non siamo americani. Sean Penn, che ha vinto il terzo Oscar con una battaglia dopo l'altra, sta preparando un progetto che punta a mettere gli Stati Uniti di fronte ai suoi stessi incubi. Racconterà i primi anni di vita di un poliziotto che si ritrova coinvolto negli incidenti del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori trampiani assaltarono la sede del Congresso nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Biden alle presidenziali. L'assalto di Capitol Hill lo conosciamo con questa dicitura. Il personaggio principale potrebbe essere interpretato da Bradley Cooper, niente meno. Ma al di là dei nomi, è il progetto il pezzo forte. Raccontare la storia vista da un uomo che racconta e guarda la storia di un paese diviso a metà, tra chi quel giorno ha assistito a un'insurrezione e chi invece dice di aver assistito a una pacifica manifestazione di protesta. Sean Penn produrrà il film insieme alla Warner Bros. Il film potrebbe essere realizzato a metà dell'anno prossimo. Non sarà un film in senso stretto sulla rivolta, ma comunque si innesterà su quell'episodio. Come è venuta l'idea a Sean Penn? Beh, intanto sappiamo che da sempre è impegnato in temi politici e sociali. Per esempio a Cannes l'anno scorso, forse ve lo ricordate, ha sfilato sul red carpet insieme a Bono Vox e a un gruppo di soldati ucraini. Sappiamo quanto è sostenitore lui della causa ucraina contro l'invasione russa. Oppure aveva partecipato a un'audizione della commissione del Congresso che nel 2021 si occupava proprio del caso dell'assalto a Capitol Hill. Allora, sapete che in America ci sono queste commissioni che fanno delle audizioni, delle inchieste per verificare se tutto è stato svolto secondo le regole oppure no. Ne abbiamo visti molte volte delle scene in molti film. Allora, sono aperte al pubblico, ma di solito non ci va nessuno, o comunque qualcuno, se vuole, le segue attraverso i mezzi di comunicazione. Quel giorno invece Sean Penn è andato in persona nella sala, si è seduto accanto ad alcuni poliziotti, tra quelli che erano stati aggrediti quel 6 gennaio. E tra le persone con cui era stato visto parlare c'era anche il poliziotto Michael Fanone, ex agente della polizia di Washington, che fu picchiato dai sostenitori trampiani e poi anche isolato dai colleghi quando decise di attaccare quello che considerava il regista della rivolta, cioè Donald Trump. Il personaggio del film sarebbe infatti ispirato proprio a questo poliziotto con cui Sean Penn scambiò alcune chiacchiere in quella occasione, in quella commissione. Vedremo quando uscirà il film, se uscirà, se non ci saranno ulteriori ostacoli.

Dalle voci su Sean Penn e il suo prossimo progetto alle voci sul Festival del Cinema di Venezia, che sono state riportate da diverse fonti, in particolare Variety, rivista statunitense, diciamo importantissima nel settore cinematografico, e quindi di solito le voci che riporta Variety sono abbastanza vere. Andiamo a vedere che cosa c'è scritto in queste ultime, in questi ultimi articoli. A 45 anni di distanza dalla vittoria del Leone d'Argento con Sogni d'Oro, Nanni Moretti sarebbe pronto per tornare in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia dal 2 al 12 settembre, stando alle anticipazioni di Variety. Moretti, che di solito è abituato ad andare al Festival di Cannes, ma è stato, come dicevamo, anche a Venezia, e compierà tra un paio di mesi 73 anni, dovrebbe arrivare a Venezia con il secondo film che, dopo Tre piani, ha liberamente tratto da un libro di Eshkol Nevo. Stavolta il libro è la raccolta di racconti Legami, che lo scrittore israeliano ha dato alle stampe nel 2003 in Italia e pubblicato da Feltrinelli. Il film, dal titolo Succederà questa notte, vede come protagonisti Louis Garrel, Jasmine Trinca, Anna Finocchiaro, e sempre secondo Variety è pronto per debuttare alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, la cui giuria è guidata da Maggie Gyllenhaal, anche il film The Echo Chamber, un dramma sentimentale che Andrea Pallaoro ha diretto basandosi sull'ultima sceneggiatura firmata da Bertolucci, nel cast Luca Marinelli, Alicia Vikander, Susan Sarandon. E poi, tra gli altri film italiani che probabilmente saranno a Venezia, si mormora, almeno stavolta secondo le fonti Cinecittà News, Nessun dolore di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Scherzetto di Mario Martone con Toni Servillo, Idda di Irene Dionisio con Romana Maggiora Vergano, Tecla Insolia e Giuseppe De Domenico, il film Una storia, esordio alla regia di Anna Foglietta con Alvaro Orvacher e Guido Caprino, Leila, il terzo film di Ginevra El Khan, ambientato nella celebre residenza degli Agnelli a Marrakesh, un thriller psicologico chiamato L'estranea di Paolo Strippoli, regista, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, il film Dioride di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Paolo Rossi. Tornando alle anticipazioni di Variety, tra gli autori internazionali pare che ci sarebbe in programma a Venezia Werner Herzog, attesissimo con il suo nuovo film Bucking Fastard, storia vera delle due sorelle gemelle Holbrook, che sognavano, pensavano, parlavano commettendo gli stessi errori grammaticali all'unisono. Da Hollywood dovrebbe arrivare anche un altro film tra i più attesi dell'anno, The Social Reckoning di Aaron Sorkin, è il sequel di The Social Network. Jeremy Strong raccoglie il testimone da Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg, affiancato da Mickey Madison, Jeremy Allen White, e poi il film Wild Horse 9 di Martin McDonagh, quello che ha fatto Tre manifesti a Ebbing, un capolavoro, ambientato poco prima del colpo di stato cileno del 73, protagonista John Malkovich insieme a Steve Buscemi, Tom Waits. Altri titoli che sono dati per certi alla prossima Mostra del Cinema di Venezia: Here Comes the Flood del brasiliano Fernando Meirelles con Denzel Washington e Robert Pattinson, e parla di una rapina in banca, la produzione di Netflix, e poi il thriller psicologico Bunker del francese Florian Zeller, bravissimo, con Javier Bardem e Penelope Cruz, Paul Dano, Stephen Graham e Patrick Schwarzenegger. E poi si dice che Alberto Barbera, il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, sarebbe interessato a trovare un posticino per far vedere l'anteprima di della seconda stagione di una serie TV molto apprezzata, The Studio, di Seth Rogen, che è proposta da Apple TV. Dopo essere stata la comedy cinefila più premiata dell'anno scorso, i nuovi episodi sono proprio ambientati anche alla Mostra di Venezia. C'è una parte di racconto che è ambientata lì, dunque Barbera, che fa anche un cameo nella stagione, vorrebbe trovare il modo di proporre in anteprima mondiale almeno un paio di puntate, insomma, di questa nuova stagione di The Studio. Staremo a vedere.

Tra le anticipazioni di cinema di cui si parla in questi ultimi giorni c'è anche una anticipazione su un film che è nato da un'idea di Marco Bellocchio, che dice: ho spesso pensato a Maria José, la regina di Maggio, a quella maestà che sicuramente aveva sognato fin da bambina, fiaba che si infrangerà drammaticamente nel matrimonio con il principe Umberto. Arriverà la brutalità del fascismo, le leggi razziali, l'atrocità della guerra, fino a quel maggio senza più sogni. La regia di Maestà, il film nato da questa suggestione, è affidata a Ginevra El Khan. Maria José di Savoia, spiega la regista, era una donna intelligente, colta, nata e preparata per regnare, e che regina lo è stata solo per alcune settimane. Il film racconta un solo mese, il maggio del 46, sospeso tra l'ascesa al trono della regina e del re e il referendum che pose fine alla monarchia. In quelle settimane si concentra tutto: le speranze, i dubbi, la frattura tra il voler essere la regina e rendersi conto giorno dopo giorno che le condizioni per esserlo non ci sono più. La sua tragedia non è tanto la sconfitta, la consapevolezza invece, sapere di essere nata per qualcosa che non accadrà mai. Raccontare Maria José significa mostrare la fine di un mondo attraverso il volto di una sola persona, con rispetto per la sua intelligenza, senza nostalgia e senza condanna. Queste le parole della regista. Secondo Chiara Barzini, sceneggiatrice dell'opera, è difficile non amare un personaggio drammaticamente sulla soglia di una trasformazione storica irreversibile. Presto vedremo dunque anche il film che racconta la storia di Maria José del Belgio, la regina di Maggio, appunto, intitolato Maestà.

Il supremo di un festival cinematografico che compie 10 anni, dunque auguri. Il festival Siloe Film Festival, nato con la voglia e la prospettiva di incontro e unione, dedicato ai cortometraggi a soggetto di animazione, che raggiunge un traguardo importante per una nuova edizione che si terrà, come sempre, nella splendida cornice della comunità monastica di Siloe a Poggi del Sasso, provincia di Grosseto, il 23 e 24 luglio. Mediterraneo di speranza, un ponte tra le rive, questo è il tema di quest'anno. L'anno 26 si arricchisce di un significato secondo il desiderio nativo del festival, cioè quello di coinvolgere il più possibile i giovani con la coorganizzazione e soprattutto la partecipazione del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo. Ideato e organizzato dal Centro Culturale San Benedetto insieme alla CEI, il festival è ora promosso e sostenuto dalla rete Mare Nostrum, un circuito di associazioni che si ispirano al pensiero di Giorgio La Pira. Alla guida del Siloe Film Festival c'è un nuovo direttore artistico da quest'anno, giornalista e critico cinematografico molto bravo, Federico Pontiggia. Protagonisti del Siloe Film Festival saranno i giovani del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, attualmente composto da 34 delegati dalle conferenze episcopali e sinodi delle chiese cattoliche dell'area, che a luglio, in occasione della sessione 2026 del Consiglio, assumeranno anche il ruolo di giuria. Saranno dunque selezionate 8 opere, 8 cortometraggi che saranno proiettati durante le giornate del festival. Le giurie premieranno i 2 migliori cortometraggi.

0: Adesso parliamo di un documentario che sarà in sala per un evento speciale e poi sarà disponibile sulla piattaforma di Sky e riguarda un grande regista, attore ma anche regista italiano che vinse anche tantissimi premi internazionali, tanti Oscar, tutti meritati. Stiamo parlando di Vittorio De Sica. Raccontare con un afflato di verità, lasciando da parte gli stereotipi e il pettegolezzo, uno dei maestri sovversivi della settima arte, capace di riscrivere le regole del cinema e smontare con tanti altri grandi autori di quegli anni l'immaginario cinematografico di cartapesta del fascismo, guardando a una rinascita della società, risultando attuale e universale anche oggi a così tanti anni di distanza. Così Andrea De Sica, coproduttore del documentario, descrive lo spirito che ha animato questo progetto, il film dedicato al nonno Vittorio De Sica, la vita in scena del regista Francesco Zippel, che dopo il debutto a Cannes esce in sala con un'uscita evento dal 22 al 24 giugno, segnatevelo, e poi successivamente sarà anche su Sky, ma le cose vanno viste, i film vanno visti al cinema su grande schermo. Un ritratto di De Sica che ha fra i coproduttori esecutivi anche Wes Anderson, nel quale si offre una immersione coinvolgente e sorprendente tra la vita e l'arte, nella personalità e nel genio creativo del regista di capolavori come Ladri di Biciclette, Chouchat, Umberto D, Il Giardino dei Finzi Contini, tutti dei capolavori. L'ultimo a me piacque un po' meno degli altri, ma sono gusti personali, ma tutti capolavori assoluti che, se non avete visto, dovete assolutamente recuperare in qualche modo, e sono stati apprezzatissimi anche all'estero. Wes Anderson, appunto, regista americano, è tra i produttori del film, e lui ha sempre detto che De Sica è stato uno dei suoi maestri ispiratori.
1: In blu, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata, Sulle ali delle aquile, un film del 2016 realizzato ad Hong Kong con protagonista Joseph Fiennes. È la storia vera del velocista Eric Liddell, divenuto famoso ai giochi olimpici del 1924 e successivamente emigrato in Cina, dove divenne un missionario. Nel 37 però arriva l'invasione da parte del Giappone e l'uomo affronta a viso aperto questa terribile invasione, aiutando la popolazione cinese, dove ormai lui si è inserito. Il film inizia alle 21:15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Ovviamente se ve lo perdete, non dovreste, ma se ve lo perdete o volete recuperare altre cose di TV 2000, c'è la nostra app Play 2000 che è gratis, la potete scaricare e installare sul vostro smartphone. Ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e anche quelli di Radio In Blu 2000, dove siamo noi adesso e dove vi invito a rimanere, ma vi devo salutare, quindi ci sarà il resto della programmazione. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito in Blu Social Club. Il nostro spazio salottino, diciamo così, della cultura degli spettacoli torna lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di un buon weekend.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: RNC presenta
1: In cammino con Enrico Segni.
8: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino, la radio amiche e amici di In Blu 2000. Siamo sempre qua oggi a raccontare di una bella storia che passa dalla Caritas, che addirittura viene messa in onda attraverso un podcast. Insomma, rimanete con noi.
1: In Cammino.
8: Giovani e volontariato, quando la carità passa dalla comunicazione, spazio ai più giovani, la sfida della Caritas italiana e anche di quelle diocesane. Ne parliamo con Rocco Pezzullo, bentornato Rocco.
9: Buonasera, ciao a tutti.
8: Responsabile della comunicazione fundraising della Caritas italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli, bentrovato Pier Giorgio.
10: Buonasera.
8: Direttamente da Montesilvano, provincia di Pescara, fa parte lui di Young Caritas dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Insomma, qui abbiamo già gli ingredienti che ci attraverso gli ospiti ci faranno capire dove andremo a parare questa sera in cammino. Rocco Pezzullo, insomma, giovani, Caritas, la presenza di nuove generazioni all'interno del grande movimento della Caritas, cambia un po' il volto anche alla Caritas così come la conoscevamo?
9: Cambia il volto perché cambia il volto delle persone che adesso diventano protagonisti di questa bellissima storia, che è la storia della Chiesa in Italia di Caritas. con l'esigenza che è nata sì da Caritas Italiana ma dalle Caritas diocesane di renderli davvero appunto protagonisti, perché i giovani possano non essere solo destinatari di progetti ma diventino parte attiva e propositiva di tutto quello che è appunto l'esperienza della carità nelle diocesi. Young Caritas è una di queste proposte che intercetta questo desiderio e questo bisogno, e quindi sì, quando ci sono i giovani, quando ci sono nuove idee, quando ci sono spazi nei quali queste persone, tutti, possono sentirsi liberi di creare, di immaginare e di sognare nuove possibilità in realtà, insomma, ci sono sempre poi belle storie che vengono fuori.
8: Pier Giorgio Micheli, posso chiederti quanti anni hai?
4: 28 anni.
8: 28 anni, a quanto tempo conosci il mondo Caritas?
4: Mondo Caritas da 6 anni, ho iniziato con il servizio civile un po' di anni fa.
8: Un civilista, esatto, e poi esatto. Sei rimasto contagiato, sei rimasto dentro.
4: Sì.
8: Perché?
4: Ambito animazione.
8: Animazione.
4: Sono rimasto perché è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita, il mondo del volontariato, del servizio, e Caritas mi ha dato la possibilità di conoscere qualcosa che mi era un po', diciamo, oscuro anche nel mondo del servizio e del volontariato.
8: Qual è la differenza?
4: Stare a contatto con gli ultimi, con realtà vere, mettersi davvero in gioco, vedere cose che non vedi normalmente neanche nel servizio in parrocchia, magari, che sei chiamato più a stare con i bambini, la catechesi, queste cose un pochino che sono importantissime, però in Caritas tocchi con mano delle realtà diverse veramente che ti cambiano.
8: Quindi, finito
4: modo.
8: L'anno di servizio civile, come hai trasformato il tuo servizio, diciamo così?
4: Mi devo occupare di appunto animazione del territorio, in particolare i giovani, che è quello che faccio oggi, no? Seguo il servizio civile, Young Caritas, scuole. Poi in realtà quando sono entrato in Caritas c'è stato il Covid, quindi i primi 2 anni sono stato
8: in attesa,
4: no, perché sono stato all'Emporio che abbiamo a Pescara, e quindi anche lì ho toccato con mano delle realtà importanti che mi hanno fatto crescere, ecco, quindi mi hanno dato una spinta in più anche poi per lavorare sull'animazione.
8: Quanto è stato importante per te lavorare con altre persone, toccare diciamo così le pieghe delle storie delle persone che hanno difficoltà, però farlo insieme agli altri?
4: È stato fondamentale perché facendo questo lavoro insieme ad altri metti in relazione sia quelle che sono le tue fragilità sia quelle che sono le tue capacità, e si cresce insieme, che poi è un po' la modalità con cui oggi portiamo avanti un lavoro di rete che facciamo con Young Caritas, non un lavoro di singolo.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Lincoln.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami

0: a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: ora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 26. Pinocchio va con suoi compagni di scuola in riva al mare per vedere il terribile pesce cane.

0: Il giorno dopo Pinocchio andò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro. Chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbettino di dietro, chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via, ma finalmente, sentendosi scappare la pazienza, si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro:
1: «Badate ragazzi che io non sono venuto qui per essere il vostro buffone. Io rispetto gli altri e voglio essere rispettato».
2: «Bravo Berlicche! Hai parlato come un libro stampato!» urlarono quei monelli buttandosi via dalle matte risate. E uno di loro, più impertinente degli altri, allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso. Ma non fece a tempo, perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi.
3: «Oi! Che piedi duri!» urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino.
4: «E che gomiti! Anche più duri dei piedi!»
0: disse un altro che, per i suoi scherzi sguagliati, s'era beccata una gomitata nello stomaco. Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata, Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi della scuola e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima. E anche il maestro se ne lodava perché lo vedeva attento, studioso, intelligente, sempre il primo a entrare nella scuola, sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita. Il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore. Il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte: «Bada, Pinocchio, quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse col tirarti addosso qualche grossa disgrazia».
1: «Non c'è pericolo», rispondeva il burattino facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire: «C'è tanto giudizio qui dentro».
0: Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso la scuola, incontrò un branco dei soliti compagni che, andandogli incontro, gli dissero:
1: «Sai la gran notizia?»
5: «No».
1: «Qui nel mare vicino è arrivato un pesce cane grosso come una montagna».
5: «Davvero? Che sia quel medesimo pesce cane di quando affogò il mio povero babbo?»
1: «Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vuoi venire anche tu?»
5: «Io no. Io voglio andare a scuola».
0: «Che ti importa della scuola? Alla scuola ci andremo domani. Con una lezione in più o con una di meno, si rimane sempre gli stessi somari».
1: «E il maestro che dirà?»
0: «Il maestro si lascia dire, è pagato apposta per brontolare tutto il giorno».
5: «E la mia mamma?»
0: «Le mamme non sanno mai nulla», risposero quei malanni.
1: «Sapete che cosa farò?» disse Pinocchio. «Il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni, ma anderò a vederlo dopo la scuola».
2: «Povero Ciucco!» ribatté uno del branco.
6: E credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena si è annoiato, piglia il drizzone per un'altra parte e allora chi si è visto, si è visto.
5: E quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia?
1: Domandò il burattino.
6: Fra un'ora siamo belli andati e tornati.
5: Dunque via! E chi più corre è più bravo! Gridò Pinocchio.
1: Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli, coi loro libri e i loro quaderni sotto il braccio, si messero a correre attraverso ai campi e Pinocchio era sempre davanti a tutti. Pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza e nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato, in quel momento, non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. RNC.
8: RNC,
9: la tua radio,
10: la tua radio.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
13: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Buonasera, benvenuti a Cose di musica, un viaggio quotidiano tra le pieghe delle canzoni e le vite di chi le ha scritte e cantate. Anche stasera vi racconteremo tre storie. La prima riguarda un evento, Asti Musica, la seconda un disco, l'omonimo dei Napoli Centrale, e la terza un cantautore, Billy Joel. In arrivo c'è un brano da playlist e poi cominciamo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'evento Asti Musica è uno dei festival musicali estivi più importanti del nord Italia, con una storia che inizia nel 1995 e arriva nel 2026 alla sua 29esima edizione. Organizzato dal comune di Asti in collaborazione con organizzatori privati come Mr. Wolf e Audere, il festival combina musica, eventi dal vivo e spettacolo, proponendo un calendario ampio e diversificato che unisce artisti internazionali, grandi nomi della scena italiana e spettacoli di diversi generi musicali. Asti Musica ha progressivamente ampliato la propria risonanza non solo come evento di intrattenimento, ma come progetto culturale con impatti significativi sul territorio.

Sting è uno dei grandi artisti presenti negli archivi storici di Asti Musica, rassegna annuale di cui stiamo parlando stasera, che nel corso degli anni ha ospitato artisti di calibro internazionale e nazionale, tra cui Patti Smith, James Brown, Paolo Conte, Umberto Tozzi e molti altri, coprendo generi che vanno dal pop al rock, dal jazz alla musica leggera contemporanea. La manifestazione è infatti concepita per valorizzare la città di Asti come sede di eventi musicali di alta qualità, incrementare l'attrattività turistica durante la stagione estiva e favorire la destagionalizzazione del turismo nel Monferrato. La formula di Asti Musica unisce quindi spettacoli a pagamento e appuntamenti a ingresso gratuito, mirando a coinvolgere fasce di pubblico diverse e a creare un'esperienza culturale condivisa nel cuore della città durante il mese di luglio.

0: Fiorella Mannoia è tra gli artisti ospiti che arricchiranno il calendario di Asti Musica in questa edizione 2026. Dal 5 al 16 luglio la centralissima piazza Vittorio Alfieri ad Asti in Piemonte si trasformerà in un grande palcoscenico all'aperto con performance serali e programmi pensati per un pubblico eterogeneo. Il cartellone di questa 29esima edizione prevede 11 serate di spettacolo con aperture affidate a performance dal vivo e nomi di richiamo. Tra gli appuntamenti confermati, oltre la cantante romana, ci sono concerti e show di artisti come Enrico Brignano, Il Volo, Anastasia, One Republic, Litfiba, Salmo, Pù, Giorgio e Blu Vertigo. Appuntamento dato, ora si passa a parlarvi di un disco, l'omonimo dei Napoli Centrale, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

disco. Napoli Centrale è l'album di debutto dell'omonimo gruppo partenopeo, nato nella prima metà degli anni 70 e pubblicato per la prima volta nel 1975 su etichetta Dischi Ricordi. Questo lavoro inaugura una delle esperienze più originali e significative della fusione tra jazz, rock e musica popolare italiana di quel decennio. Comprende 6 tracce nella versione originale, con testi scritti da Franco Del Prete e musiche composte da James Senese, figura di spicco della scena musicale napoletana e leader del gruppo. Grazie alla cui ecletticità e talento, il lavoro prende forma in un lungo viaggio sonoro attraverso influenze diverse.

Brani come questa Campagna e Gente Bucciano che ascolteremo e Vico Primo Parise numero 8 rappresentano alcuni dei pezzi più noti dell'album Napoli Centrale. Grazie alla combinazione di strutture ritmiche complesse, improvvisazioni strumentali e la voce caratteristica di James Senese. L'approccio dei Napoli Centrale fu visto all'epoca come un tentativo di coniugare linguaggi rock e jazz con una forte consapevolezza delle radici culturali e delle problematiche sociali italiane degli anni 70. Per questo il disco è considerato uno dei punti di riferimento del jazz rock italiano, che ha influenzato non solo la scena fusion in Italia, ma anche segnato l'inizio della carriera di musicisti che hanno poi contribuito in modo determinante al panorama musicale nazionale.

0: Agente Bucciano canta in napoletano la migrazione dei contadini da Bucciano verso il nord per lavoro. Il testo, lo abbiamo sentito, esprime fatica, nostalgia e ingiustizie sociali, unendo jazz, rock e impegno civile tipico dei Napoli centrale. Il gruppo, guidato da James Senese, si distinse per la capacità di fondere elementi di jazz rock con melodie e ritmi tipici della tradizione partenopea, usando, come abbiamo sentito, anche il dialetto napoletano nei testi e affrontando temi sociali riferiti alla vita quotidiana e alla trasformazione della società meridionale. Nel corso degli anni l'album Napoli Centrale ha mantenuto una certa risonanza anche grazie alle ristampe e all'interesse di appassionati di musica fusion e progressive, confermando la sua importanza storica e culturale nel contesto della musica italiana degli anni 70. E ora si volta pagina, andiamo a parlarvi di un cantautore, Billy Joel. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: il cantautore.
1: William Martin Billy Joel, nato il 9 maggio 1949 nel Bronx a New York, è un cantautore e pianista tra gli artisti più influenti della musica pop rock moderna. È conosciuto a livello mondiale con il soprannome Piano Man, tratto dal titolo della sua canzone più iconica del 1973 che stiamo per ascoltare, e ha definito il suo stile narrativo e la sua capacità di raccontare scene di vita con una voce diretta e melodie accessibili. Cresciuto a Long Island, Joel iniziò a studiare pianoforte da bambino, spinto dalla madre, e suonò in diverse band locali negli anni 60 prima di intraprendere la carriera solista. Il suo primo album, Cold Spring Harbor, del 1971, non ebbe successo commerciale, ma fu l'alta rotazione del brano Captain Jack a convincere Columbia Records a firmare per altri dischi. It's not-

Piano Man è diventato l'inno di Billy Joel, una canzone che cattura l'essenza della vita notturna in un bar e delle persone che cercano conforto nella musica. Con le sue liriche evocative, la sua melodia coinvolgente, questa canzone è diventata un classico senza tempo e un punto fermo nei concerti di Joel, il cui percorso artistico dagli anni 70 ai 90 include una serie di album di grande successo, sia critico che commerciale. Joel ha infatti venduto oltre 160 milioni di dischi in tutto il mondo, collocandosi tra i più alti nella classifica dei migliori artisti solisti per vendite certificate. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui 5 Grammy Awards, l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriter Hall of Fame, oltre al prestigioso Gershwin Prize for Popular Song.

0: Just the Way You Are, una ballata romantica che celebra l'attenzione incondizionata e l'amore senza riserve. La voce calda e rassicurante di Billy Joel trasmette un messaggio di apprezzamento e affetto, rendendo questa canzone un inno per gli innamorati di tutto il mondo. Ma Joel è noto non solo per le ballate d'amore, ma anche per brani che affrontano tematiche sociali e storiche, da eventi globali del XX secolo al declino economico di aree industriali americane. Negli anni recenti, il cantante americano ha continuato a essere una presenza importante nel circuito dei concerti, con residenze record e tour mondiali, consolidando un'eredità duratura nel pop rock internazionale per la sua capacità di coniugare abilità pianistica, canzoni memorabili e testi narrativi che risuonano per diverse generazioni. E con questo per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani con la puntata riassuntiva del sabato. Non mancate.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Wow.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Retroscena Memory, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Francesco Montanari e il regista Davide Sacco sono al centro della nostra puntata con lo spettacolo Titus, Why Don't You Stop the Show? Una rilettura del Tito Andronico di William Shakespeare che mira a esplorare la natura della violenza, la sua capacità di corrompere e la difficoltà di restare indignati di fronte all'orrore nel mondo contemporaneo. Al centro della scena c'è Francesco Montanari nel ruolo di Tito, che incarna un personaggio tormentato e conflittuale, dando voce alla sua disperazione e rabbia in un'interpretazione intensa e magnetica. Una performance che si inserisce in un contesto di forte impatto visivo ed emotivo, con scene, luci e musiche che mirano a creare un'atmosfera disturbante e claustrofobica per accompagnare lo spettatore attraverso le barbarie della storia. Lo spettacolo, tra luci e ombre, è un'esplorazione della natura umana e dei suoi abissi più oscuri, mentre il sottotitolo Why Don't You Stop the Show? Perché non fermate lo spettacolo? È un chiaro invito a riflettere e a indignarsi di fronte alla normalizzazione della violenza, piuttosto che guardarla morbosamente attraverso i video dei cellulari e accettarla passivamente.

si contano i morti. Le madri, ostinate e pietose, aspettano i figli. Le mogli, i mariti, i figli, i padri. Ma oggi sorge un giorno di pace. Tra ferro e fango si cerca un motivo per non piangere o per dar senso a un pianto che resterà eterno. 100 bambini sfilano coperti da un bianco saio di dolore e rabbia.

0: ammazzo tutti!
1: Io adesso lo ammazzo.
0: Io ti giuro, vendetta.
2: Fame di sangue, siete di vendetta.
3: Vendetta, essere vendetta.
1: Vendetta, vendetta.

0: abbiamo tutti lo stesso sapore, sapete? Il sapore del sangue.
1: Io partirei da un numero, 14. Secondo i miei calcoli, non so se sono errati, è il numero dei morti ammazzati in questa acerrima tragedia, costellata di violenze efferate, inaudite, stupri, mani, le lingue mozzate, fiumi di sangue, figli trucidati e dati in pasto, torture che nemmeno l'inquisitore Torquemada avrebbe saputo concepire. E quindi una carneficina, una strage sia di infami che di innocenti, e si potrebbe scomodare facilmente Tarantino e Pulp Fiction, oppure che ne so, il Gran Guignol. Però io non credo che tutto questo orrore provenga da una semplice pulsione morbosa. E allora vi chiedo, da dove nasce, da quale spinta e spina artistica scaturisce tutto ciò?
2: Mi inquieta la tua domanda in maniera molto particolare, per un motivo che non avevo mai contato i morti. Non contare i morti e, come tu dici, i morti, gli stupri, gli infami e i giusti, non avevo mai fatto il numero. Il problema è che mi ricorda qualcosa di molto vicino, gravemente molto vicino, e l'assenza di memoria forse è il toc motore di questo spettacolo. L'assenza di memoria dell'umanità e della presa di coscienza dell'umanità.
3: Perché anche voi sapete lassù che nell'indifferenza del tempo che viviamo una giovane donna è stata deturpata e nessuno ha fatto niente.
2: Nessuno conta i vivi e i morti. E purtroppo quando ti rendi conto che sono troppi, ormai è troppo tardi per contarli.
4: Tu adesso vuoi sapere della violenza? Di chi ha fatto che cosa? Dimenticandoti cosa avete fatto voi prima a noi.
1: E chi se la sente di farmi una sinossi del vostro Titus?
5: Sinossi, al volo. Mondo distopico, apparentemente lontano ma estremamente vicino. Il nostro mondo, che è estremamente distopico, c'è una faida per una conquista territoriale, un colonialismo. C'è un popolo che viene presentato vittorioso, il cui generale, chiamato a prendere l'eredità di questo impero, rifiuta l'impero.
1: Che è Titus Andronicus.
5: Da questo rifiuto scaturirà la ferale storia.
6: E in effetti è la più trucida, sebbene la prima e più acerba, delle tragedie di Shakespeare.
4: Stupratela pure, ma tagliate mani e lingua.
6: Sullo sfondo, la guerra appena conclusa fra Romani e Goti per un lembo di terra, con evidenti rimandi ai contemporanei orrori.
7: Questa storia nasce da due popoli vicini, divisi solo da una striscia che sancisce ciò che è patria, e ciò che è patria non è.
6: Tito, tornato dalla sua vittoriosa campagna bellica, non accetta il trono di Roma e lo cede a favore di un uterino e sanguinario Saturnino.
8: E che sia di Roma quello che io voglio che sia di Roma, perché io sono Roma!
6: L'instabile e isterico neo-imperatore sceglie al suo fianco Tamora, la regina dei Goti, affrancandola dalla sua schiavitù.
9: La donna che avete attaccato, che avete inseguito, lei sarà la vostra regina.
6: Sarà lei, lacerata per le violenze subite dal suo popolo e la decapitazione della figlia, sarà lei, una volta insperatamente regina, a ordire un diabolico piano di vendetta.
4: Ogni mia lacrima, ogni mio respiro sarà per l'idea di farti soffrire, Tito.
6: L'amata figlia di Tito, Lavinia, viene infatti stuprata e amputata. Ucciso l'altro figlio, Lucio. E a Tito non resta che rispondere al sangue con altro efferato sangue.
10: Io adesso v'ammazzo.
11: Io vi taglio le mani e le cucino davanti a voi. E col vostro sangue ci faccio del vino.
6: Una spirale che si chiude solo quando non resta più niente. E non c'è più nessuno che possa morire.
10: È tutto già finito? Dura così poco la vendetta? E che cosa resta adesso? Dopo il tumulto, che resta?

0: Retroscena. Retroscena. I segreti del teatro.
1: Io credo che questi personaggi corrispondano molto, ahimè, all'uomo contemporaneo che sto vedendo. Cioè personaggi in cui per il proprio appagamento narcisistico ogni personaggio vuole prevalere.
2: Okay.
1: Vuole prevalere per motivi che poi si racconta, se vuoi. Motivi drammatici sono, che, se vuoi, no? Sono alibi per raccontarsi la giustizia delle sue azioni, quando in realtà c'è veramente un sadismo di fondo. Credo che però se possa essere un'opportunità per non avere alibi per chiudere gli occhi.
3: La guerra non ti azzanna solo la carne, la guerra ti azzanna l'anima.
2: L'obiettivo primario dell'intera operazione che state mettendo in atto è quello di creare quasi uno specchio rispetto a quello che stiamo vivendo, cioè questa rappresentazione continua dell'orrore che scrolliamo e visioniamo sui nostri devices, come si dice in inglese, e che ci rendono quasi ormai indifferenti. E a testimonianza di questa, diciamo, missione dello spettacolo, c'è un sottotitolo: Why don't you stop the show? Ovvero, perché non fermate lo spettacolo, lo show?
4: La domanda che ci poniamo: perché tu, davanti a questo fuoco del dolore, a questo estremo show, perché direi c'è un senso, perché non l'hai parlato? Perché hai fatto scorrere il tuo ditino lì? Perché veramente non ci soffermiamo più sul dolore?
2: Quindi questo sottotitolo sposta il punto di vista dello spettacolo sullo spettatore, chiaramente, no? E ponendogli questa domanda.
5: E poniamo la domanda allo spettatore: tu dov'eri?
2: E allora io chiedo appunto a Davide, ti chiedo, cosa ci vuole per fermare lo show?
6: Ah, ci vuole coraggio.
3: E perché non lo fa? Perché è codardo, è vigliacco, dito, è cosciente di tutto, è impotente su tutto.
1: Il coraggio qual è? Il coraggio, secondo me, è avere la forza, estremamente difficile, di non mettere i propri interessi personali sopra l'esposizione possibile, sopra, perché questo fondamentalmente che ci fotte, il nostro giardino, piccolo o grande che sia, anche se è enorme, abbiamo capito, e lo vediamo tutti i giorni, che nel nostro percettivo è sempre piccolo.
2: Mi hai ricordato una frase di un grande filosofo che mi citava, Monio Vadia, che diceva: è l'io l'assassino.
7: E che sia di Roma, quello che io voglio sia di Roma, perché io sono Roma!
1: Oggi non c'è più una visione del futuro, non esiste la visione del futuro, è per quello che ci permettiamo una brutalità, perché non abbiamo nulla su cui investire.
6: Qui non c'è il punto di non ritorno. Cioè, se non c'è quel momento dove distinto da dentro di te ti scatta, a prescindere dai credi, da tutte le case che c'hai, un momento dove qualcosa dentro dice stop, e torniamo poi
2: non so se dire. Sì, nel senso che qua il punto di non ritorno arriva alla fine, perché non c'è più nessuno.
1: Esattamente. Esatto.
2: Perché ormai non c'è più nessuno.
6: Il resto è silenzio, no?
2: Veramente deve essere, esatto, silence. Cioè,
6: sì. non che fai? Io ti ho stuprato, però dopo che ti ho stuprato ho tagliato, tu mi hai ammazzato a me, fatto a me, è una bombardata. Lo spettatore, se noi siamo bianchi, richiamare chiaramente, si autorizza, si normalizza al sangue, si normalizza le bombe. Cioè, lo stupro di una ragazza, se noi siamo bravi, non è qualcosa di scioccante, perché prima ti ho fatto questo, dopo il taglio della mano non è scioccante, quello che verrà dopo non è scioccante.
8: Una ragazza è stata stuprata, mani e lingua tagliate, e voi dite che è una barbarie? E allora che cos'era quello che facevano i vostri soldati alle nostre donne mentre massacravano la nostra cultura?
2: C'è questo discorso di Marco alla fine che...
1: Sì.
2: Dice: questa storia nasce tra due popoli vicini, divisi solo
9: questa
2: da una
9: storia striscia. Nasce tra due popoli vicini, divisi solo da una striscia che sancisce ciò che è patria e ciò che patria non è. Ma la patria è solo terra. Terra che si confonde con altra terra. Come le sponde di due mari diversi.
2: Come le sponde di diversi mari che sanno di appartenere alla stessa acqua. Ci sarà questa. Certo. Questa affermazione è ovviamente uno scritto vostro, uno scritto tuo,
1: Davide, sì.
2: Chiaro. E ti prendi tutta la responsabilità del fatto che stai esplicitando a un certo punto verso il finale della tragedia quello che è sotto gli occhi di tutti, che ci, ormai tutti si dicono, tutti fanno anche proclami, manifestano, no? Per quello che sta accadendo. E il timore che questo secondo te possa diventare retorico, o come lo puoi evitare?
6: Io
1: posso dire una cosa, sì. Io non credo che oggi sia su questo argomento il rischio di essere retorici. Oggi è importante dirlo. È importante dirlo. È importante far male ai timpani. Basta, perché bisogna risolvere il problema.

0: fortuna che abbiamo Michele che è un narratore di teatro che oggi ci segue, però per noi c'è lo spettacolo, quindi l'unico show che c'è è quello che vogliamo che venga firmato dallo spettatore, ma non è quello che facciamo noi. Determinazione, prendiamo in mano i nostri personaggi.
1: Parliamo di altro, apparentemente, cioè gioie e dolori delle prove, quali sono stati?
2: Prego, maestro.
3: No, che ci dai queste manette?
0: Direi che era usato contro di te, quindi.
2: Mi raccomando, in campana, non vi fate male, cioè, ragazzi.
4: Sì, sì, sì, no.
2: Io responsabilità sul vostro amico non ce l'ho.
5: Beh, allora, sicuramente è una macchina teatrale molto complessa, questo spettacolo di Davide. Quindi diciamo è un carrozzone, siamo 11 attori in palco, insomma, cioè, deve gestire tanti tanti cavalli anche, no? Come tu
1: questa
5: sai.
1: È una parte, diciamo,
5: suscita ovviamente alle volte la difficoltà è creare in questa grande macchina che lui deve gestire, è creare anche per lui e quindi di conseguenza per noi quell'intimità che invece l'umanità, di cui l'umanità necessita, no?
4: Io sono un po' lenta come attrice, nel senso mi piace vivere le cose piano piano e mi piace appropriarmi di queste cose, quindi mi servono le prove, mi serve pensare, mi serve sentire quello che mi sta accadendo per cercare un senso di verità, che non è facile, è evidente.
1: Allora, dico delle parole che Francesco avrà sentito fino alla paranoia, credo.
0: Reagire e vivere la scena per quello che sta succedendo e farla accadere in quel momento, quindi no pre-regia a chiunque sappia quello che sto dicendo, non pre-informazioni, non prevedere e soprattutto non dimostrare nulla a nessuno, ma vivere quello che stiamo facendo negli occhi, dedicandoli a chi lo stiamo facendo, che è il nostro compagno, ok? Energia, ok?
1: Non fare pre-regia, non prevedere, non ragionare. Allora, perché dice questo lui ossessivamente?
0: Non puoi ragionare, non ragionare. E perciò se non ragioni la fai bene, goditi il panico, goditi l'assenza di ragionamento, goditi non avere una regia, non fare pre-regia, viviti.
5: Qual è il nemico più grande dell'attore? Il nemico più grande dell'attore è il proprio giudizio, è il purtroppo vedersi da fuori mentre si sta sopra o mentre si sta davanti a una macchina da presa,
1: ascoltarsi, no?
5: Ascoltarsi. Perché? Perché se tu stai lì non stai col partner e quindi tu non stai veramente nel momento dell'azione. Molto spesso ci sono degli attori che entrano e si precostituiscono a livello intellettuale cosa dovranno più o meno fare in quella scena, solo che tu non lo puoi sapere se la vivi, perché quello che l'altro, che il partner ti offre, è unico e irripetibile soprattutto.
1: Se dovessi definire la regia di Davide Sacco, cosa diresti?
4: Visionaria. È un regista che ha un pensiero forte del teatro, una bella dimensione e una precisione, e dentro la precisione c'è il caos.
1: Io non so se mi sbaglio, sono 3 anni che voi collaborate e condividete.
5: Sei
1: anni? Ok. Che collaborate e condividete diversi lavori teatrali, no? La domanda che rivolgo a entrambi è: quali conferme e quali sorprese avete avuto durante quest'ultima esperienza di Titus?
0: Talmente roba dentro, che non è solo rabbia forse, ma non so, che io ammazzerei tutti e volerei sulle persone per vincere di nuovo, per non vincere per me, vincere per mia figlia che è già morta.
5: Le conferme che io ho visto, ho avuto, è che quando Davide si mette in testa una cosa, alla fine la fa.
6: Franci, tu mi devi raccontare il teatro. Non so come si fa, però se tu sai di saperlo, lo farai.
7: C'è una fortuna, quello di dire nel silenzio. Avere un attore che si può dire nel silenzio, forse è la più grande fortuna di un regista e di un autore. Scrivere, sapendo le pause di chi dirà quella battuta, dedicare quelle battute sapendo che verranno dette, come tu dentro di te, la tua piccola stanzetta, nel migliore dei casi potevi sognare che venivano dette, quella è una grande fortuna. Essere in palco ed essere in sala contemporaneamente e fidarsi e affidarsi come facciamo noi l'uno dell'altro, questo è un regalo enorme che ci permette insieme di andare verso di scontrarci, di, sì, anche verso i muri, chiaramente. Però sicuramente di essere insieme.
0: Come lavoro per te, tu lavori per me.
8: Retroscena Memory.
9: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: RNC presenta
8: In cammino. In cammino. Con Enrico Segni. Enrico Segni.
9: Buonasera, buonasera, ben trovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino, la radio amiche e amici di In Blu 2000. Siamo sempre qua oggi a raccontare di una bella storia che passa dalla Caritas, che addirittura viene messa in onda attraverso un podcast. Insomma, rimanete con noi.
8: In Cammino.
9: Giovani e volontariato, quando la carità passa dalla comunicazione, spazio ai più giovani, la sfida della Caritas italiana e anche di quelle diocesane. Ne parliamo con Rocco Pezzullo, bentrovato, bentornato. Anche di quelle diocesane, ne parliamo con Rocco Pezzullo, bentrovato, bentornato. Rocco?
10: Buona.

0: Bellissima storia, che è la storia della Chiesa in Italia e di Caritas, con l'esigenza che è nata sì da Caritas italiana ma dalle Caritas diocesane di renderli davvero appunto protagonisti, perché i giovani possano non essere solo destinatari di progetti ma diventino parte attiva e propositiva di tutto quello che è appunto l'esperienza della carità nelle diocesi. Young Caritas è una di queste proposte che intercetta questo desiderio e questo bisogno. E quindi sì, quando ci sono i giovani, quando ci sono nuove idee, quando ci sono spazi nei quali queste persone, tutti, possono sentirsi liberi di creare, di immaginare e di sognare nuove possibilità in realtà, insomma, ci sono sempre poi belle storie che vengono fuori.
1: Pier Giorgio Micheli, posso chiederti quanti anni hai?
2: 28 anni.
1: 28 anni, a quanto tempo conosci il mondo Caritas?
2: Mondo Caritas da 6 anni, iniziato con il servizio civile un po' di anni fa.
1: Un civilista, un civilista. Esatto, e poi sei rimasto contagiato. Sei rimasto dentro. Perché?
2: Ambito animazione.
1: Animazione.
2: Sono rimasto perché è qualcosa che ha sempre fatto parte della mia vita, il mondo del volontariato, del servizio, e Caritas mi ha dato la possibilità di conoscere qualcosa che mi era un po', diciamo, oscuro anche nel mondo del servizio e del volontariato.
1: Esempio, qual è la differenza?
2: Stare a contatto con gli ultimi, con realtà vere, mettersi davvero in gioco, vedere cose che non vedi normalmente neanche nel servizio in parrocchia, magari, che sei chiamato più a stare con i bambini, la catechesi, queste cose un pochino che sono importantissime, però in Caritas tocchi con mano delle realtà diverse veramente che ti cambiano.
1: Quindi finito
2: modo
1: l'anno di servizio civile, come hai trasformato il tuo servizio, diciamo così?
2: Beh, mi devo occupare di appunto animazione del territorio, in particolare i giovani, che è quello che faccio oggi, no? Seguo il servizio civile, Young Caritas, scuole. Poi in realtà quando sono entrato in Caritas c'è stato il Covid, quindi i primi 2 anni sono stato
1: in attesa.
2: No, perché sono stato all'Emporio che abbiamo a Pescara, e quindi anche lì ho toccato con mano delle realtà importanti che mi hanno fatto crescere, ecco, quindi mi hanno dato una spinta in più anche poi per lavorare sull'animazione.
1: Quanto è stato importante per te lavorare con altre persone, toccare diciamo così le pieghe delle storie delle persone che hanno difficoltà, però farlo insieme agli altri?
2: È stato fondamentale perché facendo questo lavoro insieme ad altri metti in relazione sia quelle che sono le tue fragilità sia quelle che sono le tue capacità, e si cresce insieme, che poi è un po' la modalità con cui oggi portiamo avanti un lavoro di rete che facciamo con Young Caritas, non un lavoro di singoli, e questo lo prendiamo proprio dall'esperienza che ho fatto in Caritas con i miei colleghi, con i volontari, con gli ospiti stessi che abbiamo in Caritas.
1: Rocco Pezzolo, ci ricordi brevemente qual è il valore aggiunto di un'iniziativa come quella di Young Caritas per la Caritas, diciamo, italiana?
0: Allora, ci pensavo in realtà, al di là di tutti i concetti che possiamo esprimere, a quanto bella sia l'esperienza che abbiamo appena ascoltato, perché il valore è questo qui: c'è la possibilità di incontrare le persone, di entrare in relazione con gli ultimi e di farsi in qualche modo educare da queste relazioni che si rinnovano ogni giorno. È quella che Caritas, diciamo, chiama pedagogia dei fatti. Ecco, la pedagogia dei fatti è uno dei modi attraverso i quali la Chiesa e Caritas provano ad educare giovani e adulti, ci mancherebbe altro, ma in particolare è un'esperienza questa che fiorisce in questo contesto e che si forma nelle ferite delle persone. Forse per la prima volta davvero in Caritas molti giovani hanno la possibilità di entrare in contatto con le ferite della gente e di chiedersi in particolare: ma di fronte a queste ferite io che faccio? Come mi comporto? Le prime domande di senso magari per molti nascono lì, e da qui fiorisce tutto il resto, il chiedersi chi sei, che cosa fai di fronte a questo, a questi contesti, che fai tu della tua vita e che posto scegli nel mondo, che conosci anche in questo modo.
1: Certo.
0: E penso che questo sia un valore enorme che attraversa il paese, che attraversa molte Caritas. E Young Caritas ha questo valore. Attenzione, non è lo spazio in cui, non è il gruppo giovani di Caritas,
1: ecco,
0: questo teniamo
1: bene
0: a dirlo, perché insomma ci sono altre esperienze di questo tipo, e invece no, è la possibilità che si dà ai giovani non di essere destinatari di proposte ma di essere attori e protagonisti del pensiero profondo che attraversa le Caritas. E quindi sono i giovani che rientrano nell'equipe delle Caritas diocesane, che pensano, che propongono, che fanno discernimento, non sono solo quelli che diventano operativi nel servizio. Ecco, è proprio la richiesta alta e profonda.
1: Quindi c'è un pensiero, un discernimento, c'è anche un approccio, diciamo così, anche filosofico, nato da un confronto in equipe, come si diceva Pier Giorgio Mincarelli, tanto che da questo confronto nella vostra diocesi vi siete inventati che cosa?
2: Tank.
1: Tank.
2: Giovani sguardi sul mondo.
1: Ale.
2: Allora.

0: Ora, che cos'è Tank?
1: Che cos'è Tank? È scritto Tank,
0: cisterna, perché vuole essere un contenitore.
1: Non carro armato.
0: Non carro armato.
1: Perché anche carro armato vorrebbe dire.
0: Armato, certo, ma... però con lo decliniamo come cisterna. Ci piaceva il suono Tank, quindi l'abbiamo chiamato Tank. No, allora, Tank nasce dal lavoro di rete. Perché con Ian Caritas, come diceva Rocco, non creiamo un gruppo giovane, ma cerchiamo di lavorare con le realtà giovanili del territorio, sia all'interno chiesa che esterno, e lavorare su quelle che sono i sogni, le capacità, le competenze dei giovani che incontriamo.
1: Per portare avanti anche con linguaggi diversi la missione di Caritas?
0: Assolutamente sì. E quindi lavoriamo insieme sulla comunicazione, lavoriamo insieme facendo un festival musicale a Pescara, quindi mettiamo insieme delle competenze dove all'interno portiamo le tematiche che stanno a cuore a Caritas.
1: Perfetto.
0: Da questo lavoro di rete, con ogni associazione che ha le sue peculiarità, è nato, dopo appunto aver lavorato, aver sperimentato, l'idea di perché non creiamo uno spazio dove noi, ma anche i giovani che incontriamo, possano esprimersi.
1: Ok.
0: Infatti Tank vuole essere un canale podcast, non un programma, perché all'interno di questa cisterna inseriamo dei programmi. Io Caritas porterò un programma magari dedicato all'ascolto del territorio, un programma dedicato alle testimonianze di ragazzi che vengono da altri paesi, del SAI per esempio, sì, dei centri di accoglienza. Un'altra associazione, associazione con cui collaboriamo, che si occupa di produzione musicale, parla di dischi, parlerà per esempio. Quindi mettiamo insieme le nostre competenze, creiamo un canale e noi giovani parliamo delle cose di cui ci sta a cuore.
1: Ok. Da quanto tempo è che va avanti questa iniziativa?
0: Lo abbiamo aperto da 3-4 mesi, perché quest'anno la novità che abbiamo Ian Caritas Pescara è quella di collaborare ed essere ospiti di uno spazio, lo spazio Mincio 14, che si trova a Montesilvano, che è un centro di aggregazione giovanile del comune di Montesilvano. E appunto lì ci siamo ritrovati, lì abbiamo un pochino continuato ad espandere questa rete, e da qui è nata sia l'idea di voler creare un podcast, ma sia l'idea di voler lavorare sempre di più sulla comunicazione.
1: Okay.
0: Per Caritas, ma anche per i giovani, perché Tank per noi di Caritas è fondamentale anche come strumento di indagine, anche per capire cosa i giovani vogliono, cosa piace fare, dove si sta andando. Quindi ha questa doppia valenza: ci incontriamo, parliamo, creiamo delle cose insieme, raccontiamo Caritas, perché appunto è un canale podcast video, ma anche un social che spingiamo molto con reel video, e quindi lavoriamo in questo senso.
1: Come hai dei collaboratori pazzeschi a questo punto sulla comunicazione, Rocco Pezzulli.
2: Ma la rete territoriale è, di fatto è sempre più avanti, insomma, rispetto alle possibilità e alle idee che riescono a tirar fuori. Tra l'altro, sempre ascoltando l'esperienza, immaginavo quanto ci siano persone che collaborano con questo contenitore, sì, che tiene dentro un po' tutti, che probabilmente nessuno sarebbe in grado di incontrare se non attraverso questo strumento.
1: Perfetto. Quindi ad extra.
2: E forse la traduzione di quell'educazione peer-to-peer che è diventata l'espressione importantissima, ma comunque legata al mondo della scuola, e che diventa parte della realtà Caritas. Giovani che parlano a giovani, e chi meglio di loro in questo caso.
1: E allora, visto che fate podcast, sentite anche musica voi? Proponete, sì, insomma, come Caritas?
0: Sì, dai.
1: Bene. Sì. E allora ascoltiamo anche noi una canzone che ci arriva da Niccolò Favi, Il negozio di antiquariato.

0: Antiquariato, Nicolò Favi, siete sempre ascoltati in cammino, questa è In Blu 2000, oggi parliamo di giovani e volontariato, la sfida in questo campo di Caritas Italiana. Ne stiamo parlando con Rocco Pezzullo, responsabile comunicazione e fundraising di Caritas Italiana, e con Pier Giorgio Mincarelli di Young Caritas dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Ci ha presentato Tank Sguardi, giovani sguardi sul mondo. Che rete siete riusciti a creare ampliandola grazie a questo strumento?
1: Siamo partiti, come dicevamo un pochino all'inizio, dalle relazioni. Quindi la rete nasce dalle relazioni, da persone che conosciamo e anche da cose che ci accomunano. Per esempio, io ho fatto il mio percorso di studi in conservatorio.
0: Ah.
1: Quindi per forza di cose la mia rete è anche quella di persone che suonano, che investono del tempo, certo, nell'ambito musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione fatta da giovanissimi che si occupa di produzione musicale. Abbiamo nella nostra rete un'associazione che si occupa di sostenere i giovani nel lavoro, di fare anche orientamento, che è un'associazione magari creata da persone più adulte ma che hanno scelto di mettere all'interno un vicepresidente che ha meno di me, quindi che c'è comunque un'idea di voler dare spazio e protagonismo ai giovani. Ed è tutta così questa rete.
0: Bello, Rocco, è interessante come dall'idea iniziale di Caritas o dallo stereotipo delle pacco viveri, no? Del centro d'ascolto, che non è uno stereotipo, è fondamentale, però magari quando uno pensa al servizio da poter fare in Caritas, poi nascono questi spin-off, diciamo così, no? Che comunque aiutano a rendere più visibile e più efficace l'opera di Caritas.
2: Ma Papa Francesco nel 50° di Caritas Italiana ci ha indicato la via della creatività, oltre a quella dei poveri del Vangelo. E la creatività non è mai un indirizzo specifico, perché insomma sennò sarebbe indicazione chiara. Creatività significa accendere una scintilla e fare in modo che con creatività appunto si possa sviluppare nei territori. Ed ecco la bellezza della rete e di Young Caritas: un'intuizione, una scintilla avviata un po' di tempo fa, lasciata tra le mani dei più giovani dei territori, e che sta fiorendo e sta esplodendo, mi viene quasi da dire, se parliamo di scintilla, in questi termini, ciascuno a modo suo, con le proprie specificità e con le caratteristiche proprie, perché insomma a Pescara c'è questo, Genova, insomma, esatto, altre esperienze di altro genere, insomma non le cito qui. La Caritas Aversa da un po' di anni partecipa a Sanremo già per riportare, insomma, per sfruttare l'onda emotiva ed emozionale del festival, per rilanciare i contenuti Caritas. Insomma, ciascuno a modo suo, secondo le proprie specificità, vive la creatività e racconta Caritas anche in questo modo, oltre il pacco viveri, ecco.
0: Oltre il pacco viveri. Mincarelli, ma è bello anche quello che ci raccontavi di fare rete con le attività del territorio, sì, essere presenti nel territorio per essere e rispondere alle questioni aperte del territorio, anche il luogo che abitate, spazio Mincio 14,
1: esatto,
0: insomma, racconta una storia del territorio e anche una volontà di andare oltre.
1: Esattamente, perché lo spazio nasce da un luogo confiscato alla criminalità, che poi il comune di Montesilvano con l'associazione Formula ha reso uno spazio per giovani. Però per noi Caritas, Young Caritas, è importante appunto stare in quel territorio per vedere con i nostri occhi di cosa il territorio ha bisogno. Quindi uscire per noi è fondamentale. È fondamentale stare nei luoghi, stare con i giovani, che per me è stare con i miei coetanei.
0: Certo.
1: È banalmente questo.
0: Nulla di più
1: se
0: semplice,
1: vogliamo,
0: no?
1: Esatto, se vogliamo. E poi questo in qualche modo contagia Caritas e viceversa, perché le nostre peculiarità le abbiamo portate in Caritas. Organizziamo con gli ospiti dei laboratori artistico-musicali, dove ci ascoltiamo, dove andiamo anche oltre la barriera della lingua, certo, che spesso potrebbe essere un ostacolo, e viceversa, portiamo fuori quella che è l'esperienza Caritas.
0: Bellissimo. Il 19 gennaio scorso a Roma è stato presentato il nuovo rapporto promosso da Caritas Italiana e realizzato in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, che si intitola Taglio Basso, come la povertà fa notizia. L'avete presentato presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, un rapporto che dice che cosa, Rocco?
2: Il rapporto parte dal principio, faccio questa veloce premessa, che la povertà la consideriamo quale fenomeno strutturale del nostro paese. Questo insomma a partire da di Istat, dalle rilevazioni di Caritas, dei centri d'ascolto, insomma ci fa strano continuare a parlare di emergenza quando pensiamo alla povertà, non è più così insomma, e di conseguenza un fenomeno strutturale ci stupisce che continui ad essere trattato dai media in maniera abbastanza emergenziale, in toni legati alle, appunto, alle emergenze specifiche, o comunque che occupi uno spazio, appunto, taglio basso, uno spazio nella, nell'attenzione o nella proposta dei media abbastanza, insomma, piccolo, insomma, residuale. Cioè, l'Osservatore di Pavia ha analizzato una serie di trasmissioni di prima serata, insomma, un buon numero di trasmissioni di prima serata dei principali canali televisivi, ha analizzato i post di giornalisti con un buon numero di follower, e, insomma, è emerso questo, questo tema di povertà. Si parla poco, quando se ne parla, se ne parla in riferimento ad emergenze o a fatti di cronaca negativi, specifici, certo. E il timore è che, insomma, si rischi di criminalizzare o di parlare al mare di questo
0: tema. Esperienze come quelle di Tank credo che vadano proprio ad agire come antidoto, anche se vogliamo, rispetto ai risultati, no? Anche di questa, di questo rapporto. Io vi ringrazio per queste buone notizie che abbiamo cercato di dare anche qui a In Cammino questa sera. Grazie a Rocco Pezzullo e grazie per Giorgio Mincarelli. E alla prossima, buon cammino.
2: Grazie a te.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro del nostro programma: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabrete e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. In regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, a breve sarà disponibile sul nostro sito radioinblu.it scaricando il podcast. E allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica.

0: il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre. Pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro? Oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto? Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: Perdonaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
1: Amen.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Mauro Giuliani da L'addio dei trovatori, introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Damiana Mizzi, soprano. Massimo Felici, chitarra. Antonia Valente, fortepiano. Friederike Starkloff, violino. Prima registrazione mondiale, giugno 2015.

0: Di Mauro Giuliani, da L'addio dei trovatori, abbiamo trasmesso introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Soprano Damiana Mizzi, Friederike Starkloff, violino, Massimo Felici, chitarra, Antonia Valente, fortepiano. Prima registrazione mondiale, giugno 2015.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto comodamente dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965. RNC, Note di Classica. Antonín Dvořák, quarto movimento, allegro ma non troppo, dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. Registrazione dal vivo. Note di classica. Franz Anton Hofmeister, 1754-1812. Primo movimento, allegro con brio, e terzo movimento, rondò allegro, dal concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Akademie Potsdam, 1784-1787.

Di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento del concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Akademie Potsdam. RNC, note di classica. Baldassarre Galuppi. Primo movimento, andante, da sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo movimento, andante, dalla sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. RNC, note di classica. Mario Castelnuovo Tedesco, primo e secondo movimento da sonata Omaggio Boccherini opera 77, chitarrista Andrea De Vitis.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato il primo e il secondo movimento della sonata Omaggio Boccherini, opera 77. Chitarrista Andrea De Vitis. RNC, Note di Classica. Gabriel Fauré, da Dolly, suite opera 56 per pianoforte a quattro mani, Berceuse, Le Jardin de Dolly, Kitty Valls, Le Pas Espagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

0: Le Pas Espagnol. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

vengono da lontano, voci e suoni a partire dal XIII secolo. Ascolteremo Scarazzula Marazzula, L'Opor Satan, Branle de Poitou et de Cosse, Waduni Orduni Susbaya, Hai visto lo Loup, Lo Renard e la Lebre, Rampale de Corsa della Tarasca, nella esecuzione del gruppo Strada. Da molti anni il gruppo Strada sta esplorando la musica mediterranea e la tradizione medievale di questa musica. Le esecuzioni delle poche partiture che sopravvivono dal Medioevo vengono proposte dal gruppo nel loro ambiente ideale, cioè nella strada. La strada fa sì che la loro musica sia viva e piena di colore, come era senz'altro nell'Europa meridionale dal 200 fino al 500. La selezione dei brani che stiamo per ascoltare fu eseguita dal gruppo Strada durante la prima edizione del Festival Médiéval de Québec nel 1993. Pierre Langevin, cornamusa, flauto dolce, voce. Pierre Tanguy, tamburi, darbuka, percussioni e voce. Élise Gay, flauto dolce, chalumeau, oboe di Poitou. Marc Villemur, bouzouki irlandese, tambura. André Simoneau, organetto.

Nella esecuzione del gruppo Strada abbiamo ascoltato Scarazzola Marazzola, Le Port Satan, Branle de Poitou et de Cosse, Waduni e Orduni Susbaya, Hai visto le loup, Lorenar, La Lepre, Rampa Leda e Corsa della Tarasca. Nella esecuzione dell'ensemble Anonymous ascolteremo ora Se fut à me, Non soffre Santa Maria, Ungaresca, Propignan de la Melior, Basse danse, Jouissance vous donnerai. L'ensemble Anonymous è nato nel 1978 a Quebec. Lo scopo principale del gruppo è di tenere viva la tradizione musicale dell'Europa medievale. I brani che stiamo per ascoltare appartengono ad una selezione di musiche e danze dal Medioevo e dal Rinascimento. Claude Bernaschet, Dorbuca, tamburi, dulcimer, mandolino. Sylvain Bergeron, liuto, orfarion, mandora. Sylvie Grenier, organetto, crumorno, flauto dolce. Pierre Langevin, flauto dolce, crumorno, chalumeau. Marie-Louise Donal, flauto dolce. Claire Gignac, flauto dolce, crumorno. Jean Le Tourneau, chalumeau.

Nella esecuzione dell'Ensemble Anonymous abbiamo ascoltato una selezione di musiche e danze dal Medioevo e dal Rinascimento. Ce fut à me, non soffre Santa Maria, Ungaresca, Propignan de Melior, Basse danse, Jouissance vous donnerai, Claude Bernaché, Dorbuca, Tambouri, Dulcimer, Mandolino, Sylvain Bergeron, Liuto, Orfarion, Mandora, Sylvie Grenier, Organetto, Crumorno, Flauto dolce, Pierre Langevin, Flauto dolce, Crumorno, Chalumeau, Marie-Louise Donal, Flauto dolce, Claire Gignac, Flauto dolce, Crumorno, Jean Le Tourneau, Chalumeau. Guillaume Dufay, Missa si la face ai pale, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Chiaroscuro Ensemble, Nicholas Clapton, Controtenore, Nigel Rogers e Mark Padmore, Tenori, Richard Wistrike, Basso, Rachel Pratt, Soprano, Direttore Nigel Rogers.

0: Nella esecuzione del chiaroscuro ensemble di Guillaume Dufay abbiamo ascoltato Missa si la face ai pale, Nicholas Clapton controtenore, Nigel Rogers e Mark Padmore tenori, Richard Vistrike basso, Rachel Pratt soprano. Direttore Nigel Rogers.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Di Guillaume Dufay, tre canzoni. Se la face ai pale. Resvelons-nous. Bonjour, bon moi. Chiaroscuro ensemble. Nicholas Clapton, controtenore. Nigel Rogers e Mark Padmore, tenori. Richard Vistrike, basso. Rachel Pratt, soprano. Direttore Nigel Rogers. E His Majesty's Sackbuts and Cornets. Jeremy West, cornetta. Susan Edison, sackbut alto e tenore. Paul Neiman, sackbut tenore. Stephen Saunders, sackbut basso. Direttore Jeremy West.

Di Guillaume Dufay abbiamo ascoltato tre canzoni: Se la face ai pale, Resvelons-nous, Bonjour, bon moi, Chiaroscuro Ensemble, Nicholas Clapton controtenore, Nigel Rogers e Mark Padmore tenori, Richard Vistrike basso, Rachel Pratt soprano, direttore Nigel Rogers, His Majesty's Sackbuts and Cornets, Jeremy West cornetta, Susan Edison sackbut alto e tenore, Paul Neiman sackbut tenore, Steven Saunders sackbut basso, direttore Jeremy West. Ludwig Zenfel, Ich stundet in einem Morgen, His Majesty's Sackbuts and Cornets, Jeremy West cornetta, Susan Edison sackbut alto e tenore, Paul Neiman sackbut tenore, Steven Saunders sackbut basso, direttore Jeremy West.